0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Authentic. Radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Giuse Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Summer.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Giuse Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Buongiorno. Sono le 8. Radio San Marino. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Dopo i temporali di venerdì, in questo weekend tornerà a splendere il sole sull'Emilia-Romagna, anche sulla Riviera Romagnola, quindi sabato e poi domenica cielo sereno poco nuvoloso, maggiore variabilità sull'Appennino settentrionale, dove in giornata potrebbe anche scapparci qualche isolato piovasco. Altrove in pianura e al mare più sole, con caldo moderato, temperature non oltre i 30 gradi. Il vento risulterà per lo più debole, con mare Adriatico calmo o quasi sottocosta. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Salida del volo con destino alla felicità.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buongiorno. Su Radio San Marino, la cronaca in diretta della visita di Sua Santità Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino.

0: L'attesa che diventa realtà, 22 agosto 2026, una data destinata ad entrare nella storia, nella memoria collettiva. Buongiorno, siamo in diretta su San Marino RTV, la Repubblica si risveglia sotto l'occhio attento della comunità internazionale per l'arrivo di Papa Leone XIV in visita pastorale sul Titano, e questo accade proprio nell'anno del centenario dei rapporti diplomatici tra San Marino e la Santa Sede. Una visita che è cammino di fede, di dialogo, di speranza, ma anche un tributo alla storia millenaria di democrazia e di libertà di questo piccolo grande stato fondato da un santo. Le piazze, le strade si stanno già riempiendo, l'emozione è palpabile, noi vivremo minuto per minuto questo grande evento e soprattutto stiamo già pensando al valore universale del messaggio che il Santo Padre consegnerà alla e dalla Repubblica. Con me ospiti speciali qui nello studio 1 di San Marino RTV e che subito saluto e ringrazio. Comincio da Padre Ciro Benedettini, sacerdote passionista, già vice direttore della sala stampa Vaticana e oggi direttore del mensile italiano di attualità L'Eco di San Gabriele, e gioca in casa perché è sammarinese. Benvenuto Padre Ciro.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: E poi abbiamo Fabio Righi, per anni al servizio del cerimoniale diplomatico di San Marino. Grazie a Fabio Righi oggi ci saranno forniti dei ragguagli mirati sul protocollo e anche qualche curiosità. Grazie,
1: grazie
0: Fabio,
1: a voi per l'invito. Benvenuto.
0: Poi Werther Casali, professor Werther Casali, storico sammarinese che collabora da molto tempo con la San Marino RTV, soprattutto nei momenti che entrano nella storia della Repubblica. E professore, per lei non è la prima volta, ma oggi siamo all'apice.
2: Benvenuto. Siamo all'apice, sì, forse ce ne saranno anche degli altri in futuro, chissà.
0: Ce lo auguriamo assolutamente. Alla mia sinistra Alessandro Gisotti, giornalista, vice direttore del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. Il tuo, Alessandro, è un osservatorio assolutamente privilegiato. Benvenuto, è bello ritrovarsi.
3: Grazie, grazie a voi.
0: E Giacomo Galeazzi, giornalista vaticanista del quotidiano La Stampa, tra i principali esperti del mondo vaticano nel panorama nazionale. Benvenuto Giacomo.
4: Grazie a voi.
0: Il nostro quindi sarà un racconto in crescendo anche grazie al contributo dei colleghi giornalisti inviati, giornalisti della redazione inviati nei vari punti che il Santo

0: ovviamente schierati corpi militari, Guardia del Consiglio Grande Generale, Guardia di Rocca, Compagnia di Artiglieria e ovviamente la Compagnia Uniformata delle Milizie. Intanto nell'atrio di Palazzo Pubblico sono iniziate le presentazioni dei segretari di Stato, li vediamo in questo momento porgere il loro omaggio al Santo Padre. E adesso l'incontro con i già capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, coloro che nel gennaio, il 12 gennaio di quest'anno, hanno esteso l'invito ufficiale al Santo Padre a venire in visita appunto nella Repubblica di San Marino.
1: Seguire il Papa c'è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il signor Rodelli, il sostituto agli affari generali della segreteria di Stato, il segretario per i rapporti con gli stati Gallagher, il signor Reich, prefetto della Casa Pontificia, già nunzio, quindi come dire una persona conosciuta anche.
0: Sì, possiamo pensare, Alessandro, che abbiano raggiunto il Santo Padre direttamente in questa a palazzo.
1: Perché poi appunto, come in ogni visita ad uno Stato, quindi all'autorità dello Stato, poi c'è il momento, come già si accennava, dell'incontro del Papa con il Capo di Stato e l'incontro del Segretario di Stato, del Segretario per i Rapporti con gli Stati, con quello che è il Primo Ministro, il Ministro degli Esteri. Quindi c'è appunto questa dimensione, il protocollo conta in questi casi, ha una sua dimensione non solo formale ma sostanziale, non è mai solo, diciamo così, un aspetto di forma o di contorno, ha sempre un suo significato importante, e quando si incontrano realtà con una storia di secoli e secoli come è la Santa Sede della Repubblica di San Marino, questo si pesa ancora di più.
0: E lo vediamo Papa Leone in questo momento entrare proprio dentro, è dentro la sala del Consiglio dei Dodici, qui si ritirerà a colloquio privato con i capitani reggenti e come accennava poco fa Alessandro Gisotti, contestualmente, contemporaneamente, nella sala degli scrutini ci sarà il bilaterale tra il segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e anche Monsignor Paul Richard Gallagher, ministro per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali.
1: Vediamo ora vicino all'ambasciatrice, no? In questo momento sì. Era vicino all'ambasciatrice.
0: Che li sta accompagnando per l'appunto nella sala degli scrutini e credo che poi saranno seguiti anche dalla nostra telecamera, quantomeno per documentare i primi momenti di questo incontro altrettanto privato.
1: Credo questo è importante ricordarlo, sono momenti che giustamente sono, come si dice, a porte chiuse, cioè nel momento in cui il Papa, il Capo di Stato hanno un loro momento in cui liberamente si possono parlare, affrontare anche i temi che possono essere a volte anche delicati, e questo è un momento molto importante, anche se non lo possiamo raccontare in tutte le loro forme e dettagli.
0: Eccoli, adesso sì, invece li vediamo nel Inizio. Dettaglio, il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin e Monsignor Gallagher e naturalmente il segretario di Stato Beccari. Credo che si debba congedare, purtroppo per noi, purtroppo per la nostra diretta, padre Ciro Benedettini, che seguirà, prenderà parte all'incontro del clero con Papa Leone in Basilica. Grazie, grazie.
2: Vi lascio con dispiacere, ma anche con piacere, perché questo Papa io non l'ho ancora mai incontrato, pur avendo vissuto 22 anni in Vaticano, ma quindi ho piacere di poterlo incontrare.
0: Comprendiamo perfettamente.
2: Grazie per l'invito.
0: Grazie mille. Bene, dicevamo, siamo appunto in questa fase di colloqui privati, quindi abbiamo certamente qualche minuto di tempo per poter approfondire insomma i temi legati al pontificato, ma se la regia me lo consente io lancerei la pubblicità in questo momento.

0: Grazie.
1: Nuova BYD Dolphin G super ibrida di EMI a 20.840 euro solo con C-Auto Bank.
2: L'acqua è un dono della natura che nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
3: San Marino sotto le stelle, il centro storico della Repubblica più antica del mondo, ti aspetta per una serata speciale tra shopping, cultura e divertimento. E corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Giovedì in centro, vivi San Marino sotto le stelle.
4: Stracchino Nonno Nanni, tutto il piacere di un formaggio fresco e genuino e una cremosità che ti conquista dal primo assaggio. Il gusto unico che rende speciale ogni momento. Nonno Nanni, il nonno più buono che c'è, anche senza lattosio.
2: L'acqua è un dono della natura che nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
5: È uscita la nuova collezione di figurine ufficiale FIFA World Cup. 7 figurine per bustina. Con tutte le 48 nazionali partecipanti. It all starts with Panini.
3: Vivi San Marino sotto le stelle, il centro storico della Repubblica più antica del mondo. Ti aspetta per una serata speciale tra shopping, cultura e divertimento. E corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Giovedì in centro, vivi San Marino sotto le stelle.
6: Ogni giorno usiamo l'acqua e la diamo per scontata. L'acqua è preziosa e le fonti interne a San Marino coprono meno del 10% del fabbisogno. Installa un rompigetto, lo stesso getto con la metà dell'acqua. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti. Preferisci la doccia al bagno e chiudila mentre ti saponi. Lavatrice e lavastoviglie, usale sempre a pieno carico. Quando lavi frutta e verdura, raccogli l'acqua per altri utilizzi. Un rubinetto che gocciola spreca decine di litri al giorno. Fai queste piccole azioni, l'acqua è preziosa, non sprecarla!
7: Se ti dicessi che oggi puoi avere un socio che non dorme mai, non prende ferie e lavora solo per far crescere la tua impresa, riduce i costi energetici, abbatte le spese fisse e ti aiuta a costruire il tuo futuro. Non è un sogno, è il sole, il tuo nuovo socio, e lavora con noi. Passa al fotovoltaico con Energrid. Insieme al sole saremo sempre al tuo fianco.
8: Signor Maria, sono della sua banca. Il suo conto è bloccato. Mi dica subito il codice che riceve via SMS o rischia di perdere tutti i soldi.
9: Quando qualcuno ti mette fretta e ti chiede codici al telefono, fermati. Nessuna banca ti chiede PIN o codici via telefono o SMS. Se hai un dubbio, chiama tu il numero della banca, quello scritto sulla tua carta o sull'estratto conto. Proteggi i tuoi risparmi. Se hai un dubbio, chiudi, verifica e chiama il 112. Non sei solo. Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

Ecco i tornanti, sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti. Completamente guariti? Perfettamente curati.

0: Bentrovati nuovamente in diretta su San Marino RTV, dove prosegue il nostro racconto della visita pastorale di Papa Leone XIV sul territorio sammarinese, mentre il Santo Padre si è ritirato in questo momento a colloquio privato con i capitani reggenti. Possiamo immaginare che al centro della discussione ci siano i principali dossier internazionali. Giacomo, ecco, vorrei affrontare con te ad esempio la questione migratoria, la crisi migratoria.
1: Sì.
0: Su questo tema noi ravvisiamo una continuità evidente, quindi, con Papa Francesco, ma a tuo avviso Papa Leone sta in qualche modo costruendo una propria grammatica su questo tema?
1: Sì, come diceva il Cardinale Casaroli, il pontificato è come una veste, ogni pontefice l'adatta alla sua corporatura, cioè alla sua storia personale, al tipo di esperienza che ha avuto. Si diceva mai un papa statunitense, perché la superpotenza non può avere il pontefice e la Casa Bianca. In realtà si sta dimostrando un papa attentissimo, migrante, figlio di migranti, si è presentato al corpo diplomatico appena eletto, e quindi evidentemente c'è una specificità. Cercavo di dire prima il carattere, la nota caratterizzante di Robert Prevost, prima ancora che di Leone XIV, è quello di sfatare i luoghi comuni. Sarà un papa di ricucitura, sarà un papa che in qualche maniera riporterà indietro le lancette della geopolitica vaticana, lui che appunto non ha esperienza diretta di diplomazia. In realtà il papa che ha messo la geopolitica della misericordia, come Francesco, al centro del suo pontificato, al punto che lui, proveniente da un grande paese, ha scelto i piccoli paesi proprio evangelicamente come lievito nella massa, per farne un veicolo di dialogo e anche un'opportunità per negoziati informali, con una grande sapienza lo ha fatto in una pluralità di eventi, anche attraverso procedure, diremo, informali. Ha offerto la Basilica di San Pietro, ha offerto San Pietro come luogo di riconciliazione, in mediazione sia la crisi russo-ucraina sia per la vicenda medio orientale, che lui ha messo al centro appunto della sua agenda. E vorrei ricordare, il primo viaggio l'ha fatto in Turchia, in Libano, proprio in paesi medio orientali fondamentali per la soluzione delle crisi in atto.
0: Chiedo al collega se può portare a Giacomo Galeazzi un microfono di emergenza, perché il tono era particolarmente basso. Allora, dicevamo appunto la crisi migratoria, Canarie, Lampedusa, Ceuta, sono tre luoghi diversi ma un'unica frontiera. Quello che appunto ci sembra del tutto evidente è che Papa Leone stia in qualche modo cercando di spostare il baricentro del dibattito, Alessandro, quindi dalla domanda come fermiamo i migranti, ma cosa possiamo fare, ecco, perché queste milioni di persone non siano più costrette a mettersi in cammino.
2: Sì, il centro è la persona con i suoi bisogni e le sue esigenze, ma nel frattempo vediamo appunto
0: sì, che ancora un'accelerata al programma, vediamo Papa Leone in questo momento firmare il libro degli ospiti che poc'anzi ci ha descritto Fabio Righi. Ecco, questo è sicuramente uno...
2: Siamo anche lo stemma pontificio, no?
0: Sì.
2: La pagina.
0: Anche sul volto delle loro eccellenze, ecco, traspare il compiacimento, c'è questo sorriso mentre appunto guardano il Santo Padre apporre la propria firma. Dicevamo prima, un segno, no, che vale una pagina.
2: Eh sì, poi c'è sempre una parola che ha una sua forza, anche se sono poche righe ovviamente, ma c'è sempre un ricordo, un qualcosa che tocca poi il cuore della visita.
0: E questo è il momento nel quale la reggenza mostra al Santo Padre la lettera che Abramo Lincoln indirizzò ai capitani reggenti, e c'è questa frase emblematica, no?
3: Che noi... emblematica, che è anche stata scolpita sotto il busto di Abramo Lincoln all'ingresso della sala dei dodici. Dice: benché il vostro dominio sia piccolo, non di meno il vostro stato è uno dei più onorati di tutta la storia. Io credo a titolo personale che sia una delle frasi più belle che sia stata dedicata alla Repubblica di San Marino.
0: E dice anche: great and good friends, grandi e buoni amici. Questo il sedicesimo presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln.
3: Un ringraziamento all'Archivio di Stato che ha fatto una concessione veramente preziosa per l'occasione.
2: Penso che sia una cosa molto gradita al Papa, perché appunto è una cosa significativa. Poi sì, Abraham Lincoln è una figura straordinaria, non è solo un presidente americano, è insomma, considerato la figura fondamentale nella storia americana, anche il ha tenuto insieme gli Stati Uniti nonostante la terribile guerra civile, quindi è una figura di
3: grande lettera valore. Con la busta che ha un sigillo meraviglioso.
0: Ecco,
3: sembra un ritaglio.
0: Adesso l'annuncio, tutti in piedi, perché la reggenza e il Santo Padre faranno il loro ingresso nella sala del Consiglio Grande Generale. Prende avvio l'udienza generale. Questa è la sala, professor Casali, insomma, dove si riunisce il Parlamento sammarinese. Palazzo Pubblico, a noi piace definirlo la casa di tutti i sammarinesi.
4: Eh beh sì, è il centro del sistema istituzionale nostro. Questo è un palazzo abbastanza recente, no? È inaugurato nel 1894, però ne esisteva un altro precedente dal 1300, nello stesso sito, nello stesso posto, è sempre servito come riunione per il nostro Parlamento, cioè per il Consiglio Grande Generale.
0: Ecco, vediamo Papa Leone. Papa Leone ha fatto appunto il suo ingresso nella sala del Consiglio, ora il discorso della reggenza.
5: Santità, oggi la Repubblica di San Marino si raccoglie con profonda commozione attorno alla sua presenza per porgerle un accorato benvenuto in questa terra di pace e di antica libertà che da secoli custodisce il valore della persona, la forza della solidarietà, il rispetto dell'altro e la vocazione al dialogo. Con sentimenti di sincera emozione e gratitudine immensa, desideriamo porgere il saluto deferente e fraterno delle istituzioni e del popolo sammarinesi che la accompagnano a braccia tese in questa visita storica all'antica Repubblica del Titano. Un vivissimo benvenuto all'alta delegazione al seguito, che ci consente di instaurare un dialogo aperto e profondo sulle molte dimensioni del nostro fecondo rapporto. A questo saluto desideriamo unire in questa sede anche quello della diocesi di San Marino Montefeltro, del suo vescovo e di tutti i suoi fedeli che oggi si stringono attorno a lei con particolare gioia, riconoscendo nella sua presenza un momento di straordinario significato per l'intera comunità ecclesiale. Accoglierla nella nostra terra, che affonda le radici della storia e delle tradizioni nella figura di un santo fondatore, il Santo Marino, che ha forgiato il suo popolo sulla base di valori ancorati al cristianesimo, educandolo al valore dell'antico motto «Relinquo vos liberos ab utroque homine», è fonte di giubilo per la straordinarietà di un evento dal più alto valore spirituale, civile e istituzionale, che lascerà traccia indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi trova compimento una speranza che ha preso forma già lo scorso mese di gennaio, quando i nostri predecessori, nel corso dell'udienza privata che ella volle loro concedere, ebbero l'alto onore di rivolgerle l'invito a visitare la più antica repubblica del mondo. Un invito che pochi mesi più tardi ha trovato benevola accoglienza, aprendo la strada a questo solenne momento e permettendoci di vivere insieme anche il 100° anniversario delle nostre relazioni ufficiali. Un secolo di dialogo continuo, durante il quale le nostre istituzioni hanno attraversato insieme alcune delle pagine più significative della storia contemporanea, mantenendo saldo un rapporto consolidato sul rispetto reciproco e sulla mutua volontà di condividere ideali universali, anteponendo sempre la dignità della persona, la pace, la solidarietà e la libertà. Siamo onorati e orgogliosi di poter vantare con la Santa Sede, cui ci accomuna lo status di enclave nella penisola italica e l'essere parte delle più piccole entità territoriali sovrane, relazioni bilaterali ottime ed esclusive, progressivamente rafforzate in questo secolo attraverso la continuità del dialogo, alimentato da scambi di visite, da una feconda attività diplomatica e dall'adozione di significative intese, che hanno disciplinato ambiti di particolare rilevanza per la vita della nostra comunità. È ancora viva nella memoria di tutti la storica visita a San Marino di San Giovanni Paolo II, il 29 agosto 1982, una giornata memorabile che segnò per sempre la storia della nostra Repubblica, quando per la prima volta un pontefice varcò i confini del Titano. Con la stessa emozione richiamiamo la visita di Papa Benedetto XVI, il 19 giugno 2011. Due giornate che hanno tracciato il cammino del nostro Paese, coniugando il valore e l'intensità spirituale alla dimensione sociale e istituzionale. Oggi, Santità, la sua presenza si posa sulla nostra antica storia come un segno di luce, rinnovando i legami profondi che nel tempo hanno unito la Santa Sede e la nostra Repubblica. È un incontro che custodiremo nel cuore e che ci permette di aprire insieme una nuova pagina della stessa lunga storia, guardando al futuro con la fiducia di chi sa che anche nelle sfide più difficili l'amicizia, la fede e il dialogo possono continuare a indicare la strada. Viviamo un tempo che pone alla coscienza della comunità internazionale domande profonde e ineludibili, un tempo nel quale, mentre il mondo anela alla pace, troppe terre continuano a conoscere il dolore della guerra, troppe persone sono costrette a lasciare le proprie case e troppe vite sono segnate dalla fame, dalla paura e dall'ingiustizia. I conflitti che ancora insanguinano diverse regioni del mondo, le crisi umanitarie, le tensioni che attraversano gli equilibri internazionali, le migrazioni forzate e le disuguaglianze che continuano a separare gli uomini ci ricordano con forza che nessun progresso può dirsi compiuto se non è capace di custodire la dignità di ogni persona. Ogni Stato deve allora sentirsi chiamato a soccorrere i più deboli, a fare la sua parte e a mostrare quella nobiltà d'animo che esalta le istituzioni e valorizza la dirittura morale dei suoi cittadini. Fin dall'inizio del doloroso e perdurante conflitto russo-ucraino, San Marino ha teso la mano verso centinaia di profughi costretti ad abbandonare l'Ucraina, offrendo loro sostegno morale, ospitalità e servizi. Ed è impegnata oggi a favorire l'arrivo in Repubblica di nuclei familiari palestinesi in cerca di rifugio, assistenza e godimento dei diritti fondamentali. La nostra lunga tradizione di accoglienza, che trova la sua massima espressione a metà del secolo scorso, attraverso l'ospitalità offerta a oltre 100.000 rifugiati in fuga dalle violenze del secondo conflitto mondiale, ci ha insegnato che gli aiuti umanitari non sono solo obblighi morali necessari, ma rappresentano una questione di vita o di morte. Ogni ora senza cibo, acqua, medicine e riparo causa un profondo dolore ed è pari a una condanna a morte. È un'umiliazione difficile da sopportare e moralmente inaccettabile e ingiustificabile. Per questa ragione plaudiamo e sosteniamo convintamente l'azione delle istituzioni e del popolo sammarinese a farsi prossimi, a non lasciare indietro nessuno e ad assistere fraternamente chi è in difficoltà. Così come rendiamo omaggio al lavoro di tutti gli attori umanitari che stanno offrendo se stessi per dare vita in questo mare di devastazione umana.
6: Anche il rapido sviluppo delle tecnologie, che apre orizzonti straordinari, nuove possibilità all'umanità, ci consegna una grande responsabilità, quella di fare del progresso uno strumento al servizio dell'uomo e non un motivo di divisione. Di fronte a queste sfide, governi e istituzioni sono chiamati a ritrovare il coraggio della responsabilità e la forza delle scelte condivise, perché troppo spesso vediamo prevalere la forza sul diritto, la contrapposizione sul dialogo, l'interesse particolare sul bene comune. Eppure è proprio nei momenti più difficili che la storia ci chiede di scegliere quale mondo vogliamo consegnare alle generazioni che verranno. Nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Ella Santità, invita l'umanità a non sbarire il primato della persona nell'epoca delle grandi trasformazioni digitali. Il rischio non è solo che alcune tecnologie siano usate male, recita testualmente un passo della sua lettera, ma che il paradigma tecnocratico in cui siamo immersi faccia sembrare giusta e normale una visione antiumana, secondo cui la pienezza della vita consisterebbe nell'avere di più, nel ridurre la fragilità, nell'eliminare l'imprevisto, controllare ogni cosa. Ella ci ricorda che il progresso autentico non può essere misurato esclusivamente dalla capacità di innovare o dall'accelerazione dello sviluppo scientifico, ma dalla capacità di custodire ciò che rende veramente umano l'uomo, la sua dignità inviolabile, la libertà della coscienza, la responsabilità, la solidarietà e la ricerca del bene comune. È un messaggio santità che sentiamo profondamente vicino alla nostra esperienza istituzionale. San Marino è una piccola repubblica, ma porta sulle proprie spalle il peso e la ricchezza di oltre 17 secoli di storia. Una storia nata dalla semplicità di un uomo e cresciuta attorno a un'idea di libertà che il tempo non ha cancellato. Una libertà che non abbiamo mai inteso come privilegio né come affermazione di sé, ma come responsabilità verso gli altri, verso la nostra comunità, verso le generazioni che ci hanno preceduto e soprattutto verso quelle che verranno. E forse è proprio questa lezione preziosa che il nostro patrimonio identitario ci consegna, che la libertà acquista il suo significato più alto quando si fa rispetto, accoglienza e cura dell'altro, quando non innalza muri ma costruisce ponti, quando non divide ma riconosce nell'altro una parte della stessa unica e magnifica umanità. Una società autenticamente moderna non deve inoltre essere disgiunta dalla capacità di educare al senso civico, di valorizzare la famiglia, di sostenere i giovani, di proteggere le persone con disabilità e gli anziani e di porre la dignità dell'individuo al centro di ogni scelta pubblica. Siamo altresì consapevoli che l'autorevolezza e l'affidabilità di uno Stato non dipendono solo dalle estensioni territoriali, bensì dalla fedeltà ai principi che ne ispirano l'azione. E in questo comune orizzonte che San Marino è la Santa Sede, un dialogo costante sui principali dossier dell'agenda multilaterale, riscontrando significative convergenze sui temi della pace e della sicurezza internazionale, della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della promozione dello Stato di diritto e del rafforzamento del multilateralismo. Nelle sedi internazionali e in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, tale sintonia si traduce in comune sostegno alla soluzione pacifica delle controversie, al rispetto del diritto internazionale e dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, nonché alla protezione delle popolazioni civili nei conflitti. In questo quadro si inserisce il comune impegno per l'abolizione universale della pena di morte, tema particolarmente significativo per la Repubblica di San Marino, che ha fatto dell'abolizionismo una scelta risalente alla propria tradizione giuridica e ad essa profondamente radicata, e che continua a sostenerne con convinzione l'affermazione a livello internazionale. Santità, questa udienza solenne è un dono che ciascun presente in questa sala conserverà nella propria memoria personale, e a breve, quando ella si affaccerà sulla nostra Piazza della Libertà, accadrà qualcosa che andrà oltre questa giornata. Dall'antica pietra di questo palazzo il suo sguardo incontrerà quello del popolo sammarinese, e attraverso questa piccola terra sospesa sul Monte Titano raggiungerà il mondo. per un istante la piazza diventerà una sola voce, un solo abbraccio, un luogo nel quale passato e futuro, fede e libertà, San Marino e l'umanità intera potranno sentirsi uniti. E le sue parole, santità, affidate al vento e alla memoria, continueranno a camminare ben oltre queste mura, portando con sé un messaggio di pace, di speranza e di fraternità. La nostra dimensione geografica è piccola, ma l'orizzonte dei valori nei quali crediamo è universale. Continueremo a sostenere che la libertà trovi il suo significato più alto quando si accompagna alla responsabilità, che la pace nasca dal dialogo e mobiliti la nostra democrazia, che il progresso sia autentico soltanto quando pone al centro la persona umana, che lo sviluppo di una società si misuri innanzitutto dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. È questo il patrimonio che desideriamo consegnare alle future generazioni e continuare a condividere con la Santa Sede e con la comunità internazionale. Santità, voglio accogliere il nostro augurio per la prosecuzione del suo pontificato. Il suo percorso luminoso possa alimentare nei popoli la fiducia nel futuro e riaccendere la speranza, soprattutto laddove essa sembra essersi spenta. La Repubblica di San Marino sarà sempre al fianco della Santa Sede in ogni sforzo volto a favorire i processi di pace, a sostenere il dialogo fra le parti e a costruire condizioni di giustizia e convivenza duratura. In questo spirito, a nome del popolo sammarinese, delle istituzioni e nostro personale, nel rinnovarle sentimenti di sincera e profonda gratitudine per la graditissima sua visita in mezzo a noi, desideriamo parteciparle i sensi della più alta deferenza e massima considerazione. Benvenuto, Santità, nella Repubblica di San Marino, che le augura ogni bene.
0: Applauso sottolinea la tanta sostanza nel discorso delle loro eccellenze ed ora l'atteso discorso del Santo Padre.

0: Signori capitani, reggenti, illustri autorità, sono molto lieto di visitare il vostro paese, che vanta il primato di essere la più antica repubblica del mondo, con una tradizione che risale all'inizio del IV secolo. Ringrazio di cuore i capitani reggenti per il cortese invito e per l'accoglienza riservatami, testimoniata anche dalle parole che mi hanno rivolto a nome di tutti i cittadini. La mia visita avviene sulla scia di quelle di San Giovanni Paolo II nel 1982 e di Benedetto XVI nel 2011. E intende confermare il profondo legame che unisce il Titano alla sede apostolica. Un nesso antico per la lunga coesistenza storica, ma nello stesso tempo recente se pensiamo che solo un secolo fa, nell'aprile 1926, furono formalizzate le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Serenissima Repubblica di San Marino. Nella sua lunga storia, la vostra Repubblica ha reso perennemente attuali le parole che potremmo definire il testamento spirituale del suo fondatore, e che sono state ricordate poco fa. Relinquo vos liberos ab utroque homine, la cui sintesi appare chiara nel motto Libertas. Una parola sola, ma di quale densità? Nel contesto della storia di un popolo e di uno Stato, essa esprime certamente l'aspirazione ad autodeterminarsi, a non dipendere da altre autorità politiche. Ma nello stesso tempo, libertà significa molto di più, e su questo vorrei soffermarmi brevemente con voi. Anzitutto desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. Questa libertà è donata e garantita, in ultima analisi, da Dio, la cui voce risuona nella coscienza di ogni essere umano. Promuovere la libertà comporta difendere gli spazi della coscienza. E qui il pensiero va ai tanti uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo sono martiri della libertà, perché testimoniano proprio il primato della coscienza. Saldamente formati dalla ricerca della verità, essi sono pienamente responsabili delle proprie decisioni e dunque liberi da ogni vincolo che non sia quello proprio della creatura che li lega a Dio. Esemplare in questo è San Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici. Anche oggi in molte parti del mondo non mancano persone che rimangono fedeli alla loro coscienza anche in contesti di forte avversità, testimoni della vera libertà, quella che deriva dall'essere figli e figlie di Dio. Con ammirazione esprimiamo la nostra solidarietà a quanti in questo momento pagano di persona per non aver tradito la propria coscienza. Inoltre, la libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Nella visione cristiana, libertà e comunione stanno o cadono insieme. Molti santi e sante hanno dato inizio a esperienze di vita comunitaria in cui le persone esprimono la propria libertà nell'obbedienza a una regola basata sul Vangelo. Nel vostro caso è sempre motivo di particolare interesse il fatto che all'origine della vostra comunità ci sono uomini come San Marino e San Leo, che possiamo definire costruttori di città libere e pacifiche. La loro opera si può interpretare secondo l'icona biblica della ricostruzione di Gerusalemme propiziata dal profeta Neemia. È l'immagine positiva opposta a quella della Torre di Babele, che orienta la riflessione dell'enciclica Magnifica Humanitas. L'opera di Neemia è animata dalla preghiera, coinvolge le famiglie e tutto il popolo, costruisce i legami prima ancora delle pietre. Lo stile è la comunione, non l'uniformità, l'armonia che nasce quando ciascuno si assume la propria parte e tutto il popolo riconosce che la sua forza viene dal Signore. Così mi piace pensare al lavoro intrapreso dai vostri fondatori, che ben si riflette nella laboriosità e nell'ingegno di questo popolo e di questa terra. Libertas, per voi, vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione. Signore e signori, questa visita, analogamente a quanto accaduto nel Principato di Monaco, mi invita a sottolineare il valore peculiare di uno Stato piccolo, a misura d'uomo, in cui è possibile sperimentare la prossimità della politica ai bisogni dei cittadini. E dunque una democrazia più effettiva, tanto più se animata anche dall'ispirazione cristiana. Perciò la Repubblica di San Marino può essere un laboratorio di buona politica, dove, senza derogare alla laicità dello Stato, si può attingere ai principi della dottrina sociale cattolica, la ricerca del bene comune, la destinazione universale dei beni, l'armonia di sussidiarietà e solidarietà, la giustizia sociale. Tale impegno appare oggi ancora più prezioso nel momento in cui si accinge a divenire operativo l'accordo di associazione con l'Unione Europea e la vostra Repubblica si troverà a relazionarsi stabilmente, seppur in modo peculiare, con una realtà complessa la quale potrà trarre grande giovamento dal vostro contributo. Andando ancora più a fondo, l'obiettivo principale a cui tendere in questo laboratorio è la cura dell'umano. Una comunità come la vostra, infatti, al tempo stesso ricca di valori tradizionali e al passo con i tempi sul piano tecnologico, può perseguire efficacemente tale obiettivo mediante una cura che si traduce nella tutela di ogni vita in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale. La qualità di una civiltà si misura non dalla potenza dei suoi mezzi, ma dalla cura che sa offrire, dalla capacità di riconoscere l'altro come volto e non come funzione, la capacità di saperci prendere cura di uni degli altri è una dimensione importante del nostro essere umani. La tecnologia può sostenere anche la cura reciproca tra persone, ad esempio se offre strumenti che aiutano a prevedere e organizzare, ma senza esautorare la libertà e il giudizio dell'essere umano, soggetto delle relazioni e responsabile delle decisioni. Questa cura dell'altro è apparsa una nota distintiva della storia sammarinese fin dai suoi albori. Come è stato notato, essa si è rivelata nella tradizione di accoglienza, che non è mai venuta meno lungo i secoli nei confronti di chi soffre ed è nella prova. Recentemente si è mostrata con il sostegno e l'ospitalità al popolo ucraino, specialmente all'inizio del conflitto, come pure nell'impegno in favore del diritto internazionale umanitario in un momento storico in cui esso appare quotidianamente disatteso, se non addirittura calpestato. Tale sensibilità è anche frutto della tradizione cristiana di questo paese e della costante e positiva collaborazione fra le autorità politiche e il Vescovo nella ricerca del bene comune. Vi sono perciò particolarmente grato di questo vostro impegno e testimonianza e vi incoraggio a proseguire tutti, governanti, cittadini e comunità ecclesiale, l'impegno coraggioso e lungimirante a favore della dignità di ogni persona umana e del bene comune. A ciascuno di voi rinnovo l'espressione della mia gioia per questa visita nella Repubblica di San Marino e invoco su tutti la benedizione del Signore.
1: Applauso per Papa Leone XIV e la chiarezza si conferma davvero la cifra del Santo Padre. Il Papa ti ha concluso dicendo che attraverso la storia di fede dei santi Marino e Leo, questo incoraggia tutti, governanti, cittadini e comunità ecclesiale, a proseguire sulla strada dell'impegno a favore del bene comune.
2: Un grande elogio della libertà.
1: Grande elogio della libertà, sì.
2: Anche una difesa dei valori, stavo segnalando adesso al giornale che quella, la difesa della vita dal concepimento al suo termine naturale è in perfetta continuità con i pontificati precedenti, cioè è quella attenzione alla dignità umana che si coniuga appunto, si declina nell'accoglienza dei migranti così come nell'accoglienza della vita, e quindi non c'è nessuno più povero del bambino che non nato, diceva Madre Teresa. E questo discorso è veramente straordinario.
3: San Marino.
4: In un qualche modo è un compendio anche di dottrina sociale della Chiesa in questo discorso.
2: E poi anche la conferma che non sono mai in contraddizione dottrina sociale e magistero bioetico, quindi.
1: Ecco, in questo momento vediamo i capitani reggenti che illustrano al Santo Padre i doni da parte dello Stato di San Marino, un piatto in ceramica decorata del laboratorio sociale Barbeau che appunto promuove l'inclusione dei cittadini favorendone l'inserimento lavorativo e sociale. Questo piatto raffigura i luoghi simbolo della visita papale, dunque un dono dall'alto valore simbolico. E ci sono i luoghi simbolo, dicevamo, Palazzo Pubblico, la Pieve, poi l'effigie di San Marino, ecco, e poi ancora si passa al secondo dono che è un calice in argento cesellato a mano, raffigurante immagini evocative del rapporto tra San Marino e la Santa Sede. Madre, in questo il Santo Padre in questo momento sta, ecco, aveva in mano delle monete celebrative e ora è Papa Leone ad illustrare il dono della Santa Sede per San Marino, per le loro eccellenze, e si tratta di un mosaico incorniciato raffigurante, come abbiamo visto, Piazza San Pietro.
4: Questo dello scambio dei doni è sempre un momento che ovviamente è simbolico, ha un suo aspetto anche così di dimensione d'immagine, ma è sempre significativo. Sempre i doni vengono scelti con una certa attenzione.
1: Adesso, Alessandro, siamo al culmine della cerimonia. Ci sarà l'affaccio di Papa Leone dal balcone di Palazzo ed è il momento più iconico. E anche noi ci godiamo il momento.
4: Poi è bello perché le visite dei papi offrono sempre, questa è la terza di un papa, ma c'è sempre un'immagine nuova che si aggiunge, no?
1: In realtà sono tanti gli elementi di novità.
4: E quindi anche in una realtà così piccola, perché San Marino ovviamente l'estensione è piccola, ecco il papa.
3: Buongiorno a tutti, vi ringrazio sinceramente per l'accoglienza in questa bellissima giornata. Sono veramente contento di essere qui con voi, salutarvi, godere della bellezza, la storia, la tradizione, la fede di questo grande popolo di San Marino. Tanti auguri a voi, che viviate sempre con l'autentica libertà. Con l'autentica libertà in Cristo Gesù, con la verità, e che siate sempre uniti in questo spirito accogliente. Tanti auguri a tutti!
1: Immagini talmente potenti che non hanno bisogno di molte parole. Il Papa, vediamo, resta affacciato quasi a voler prolungare questo incontro con la piazza. Ci sono oltre 1200 persone.
4: La libertà risuona, in questo diceva Galeazzi, no? Che poi è come una veste, il pontificato. Per uno statunitense la libertà è qualcosa che ha un peso particolare, eh? Quindi poi per il primo Papa che viene dagli Stati Uniti, quindi è bello questo sottolineare anche queste parole, abbraccio, ecco appunto, l'autentica libertà, viviate l'autentica libertà.
1: Professor Casali, Fabio.
4: Perché anche la libertà, se posso dire, come l'eguaglianza, sono parole che a volte sono un po' interpretate, tirate da una parte e dall'altra. Autentica libertà.
5: Un augurio bellissimo. Credo che l'emozione e l'immagine di questo momento saranno consegnati alla storia e contribuiranno a scrivere una delle pagine più memorabili della nostra, e aggiungerei, gloriosa storia di libertà.
1: Grazie, grazie Fabio Righi, professor Casali.
6: La libertà è un chiodo fisso dei sammarinesi dal 1296, sicuramente la prima volta che viene documentata, fino ai giorni nostri. Si è lottato in tutte le maniere per mantenersi liberi, no? Ribadisco, superstizione della libertà penso che sia il concetto più importante, tra l'altro creato da un cardinale. E oggi ovviamente il Papa l'ha ribadito, ha fatto molto bene, perché è un concetto chiave che è scritto d'altra parte lungo tutto il nostro territorio.
7: Se posso esprimere un sogno, perché poi avete raccontato talmente bene con le immagini e con i collegamenti questa giornata, che bello sarebbe se fosse San Marino la sede dei negoziati di pace per l'Ucraina.
5: Come ha detto il Santo Padre, un laboratorio di buona politica, ecco, e anche di
7: diplomazia
5: e molti.
7: E la storia c'è, perché voi avete una storia talmente ricca di libertà che ridare la libertà a un popolo sarebbe...
1: Pace e di libertà.
7: Sì, sarebbe veramente straordinario.
6: Non solo, nel 1300 qui è stata sede per risolvere le diatribe tra Guelfi e Ghibellini. Quindi abbiamo una tradizione plurisecolare in cui ci offriamo come sito dove discutere di pace.
1: Abbiamo visto, il Santo Padre ha riattraversato la sala del Consiglio Grande Generale e adesso scenderà lo scalone d'onore per portarsi ancora nell'atrio Palazzo Pubblico. Ad attenderlo ci saranno i responsabili e gli operatori dell'organizzazione protocollare tecnica della visita pastorale, proprio per rendergli omaggio, e con loro ci saranno anche i 9 capitani di castello, perché San Marino è suddivisa in castelli, 9 castelli che grosso modo possono essere corrispondenti ai comuni italiani, ma con tutte le differenze del caso e le peculiarità del caso. Giusto, professore? Giusto, Fabio?
8: Sì.
1: Questo è, intanto, ecco,
8: scendendo, una piccola curiosità: il Santo Padre ha incontrato 2 colonne in granito provenienti dalla Basilica di San Paolo fuori le mura di Roma, che sono state portate qui a San Marino appunto dall'architetto Azzurri quando è stato edificato il palazzo. Ecco, il saluto a tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita di questa visita.
1: Ecco, vediamo il saluto al generale Faraone, comandante della gendarmeria, il generale Carattoni, il comandante della Polizia Civile Selva e ancora il comandante della Guardia di Rocca Ceccoli, il direttore del Dipartimento Esteri Matteo Mazza, Stefano Palmucci, l'avvocato Giovanna Crescentini, dirigente dell'Ufficio di Segreteria Istituzionale, e ancora, ecco, tutte le validissime ragazze del Dipartimento Esteri con le quali abbiamo davvero lavorato fianco a fianco in questi mesi.
7: Posso fare una domanda? Voi sicuramente ne avete percepito fin dalla nascita il significato. Perché sono così brevi le durate degli incarichi?
1: Dei capitani reggenti? Io lascio rispondere al professore.
7: Scusami Silvia, ma una domanda troppo bella, perché noi in Italia invece abbiamo incarichi che si protraggono,
6: lungo, no?
1: C'è sempre la democrazia.
6: Da noi è una tradizione legata ai primi reggenti del 1243, oltre, per evitare che qualcuno avesse per un tempo troppo lungo troppo potere. Perché in passato, tra l'altro, i reggenti non erano solo i capi di Stato, erano i primi funzionari, erano quelli che decidevano tutto, e quindi dargli un tempo maggiore si rischiava di creare il signore e la signoria.
7: Una bella lezione anche per l'Italia sarebbe questa.
1: Di tenere il potere nelle stesse mani per troppo tempo.
6: Sì, tra l'altro non possono essere rieletti se non dopo 3 anni,
7: ecco.
6: Quindi c'è anche questo, insomma, come freno, no, a un eccessivo potere.
1: Vediamo intanto le strette di mano dei capitani di castello, l'omaggio dei rappresentanti delle realtà locali sammarinesi, i 9 capitani di castello. E adesso ci sarà lo svelamento di una lapide commemorativa realizzata dalle maestranze sammarinesi. Il testo sulla lapide recita: in questo palazzo, e sentiamo l'applauso, il 22 agosto 2026 Sua Santità Leone XIV fu accolto dagli eccellentissimi capitani reggenti al Liceo Vladimiro Selva nella sua visita pastorale alla Repubblica di San Marino nel centenario delle relazioni con la Santa Sede. Dunque la storia vergata sulla pietra a memoria perenne.
6: Centenario è qualcosa da giustamente ricordare e celebrare.
8: Questo penso sia stato il modo migliore, una visita che segnerà veramente la storia.
4: Tra l'altro devo dire che tu facevi riferimento alle tante persone, le hai nominate con nome e cognome, quanta gente poi partecipa all'organizzazione, ognuno per il suo, ma sì, questo è anche molto bello.
1: Ecco, sì, la stretta di mano tra il Santo Padre e Cristian Forcellini, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, gli sta consegnando una felpa molto speciale. Una felpa che fa parte della divisa degli atleti sammarinesi ai Giochi del Mediterraneo. E vediamo che, vediamo la scritta San Marino e sotto le firme.
7: Guardate Silvia, dove c'è la partecipazione per la prima volta anche della Santa Sede con i suoi atleti. Quindi.
4: Anche lì Atletica Vaticana e San Marino, piccoli stati, piccole squadre, ma che sono presenti anche ai Giochi del Mediterraneo. Giochi di pace, giochi di inclusione, quindi ritorna anche questo tema, è importante, sottolineato qui tante volte. No, dicevo appunto dell'organizzazione di un viaggio papale, io, cioè, il primo viaggio che ho fatto era con Giovanni Paolo II in Svizzera, quindi tanti anni fa, e effettivamente poi come direttore della sala stampa con Papa Francesco, insomma, più da dentro ho visto quanto impegno veramente c'è di tutti, le autorità civili, le autorità dello Stato, della Chiesa locale e ovviamente la parte della Santa Sede, per far sì che tutto vada nel migliore dei modi, perché è la gioia poi che si vede, la gioia del Papa e la gioia della gente che lo aspetta, che lo accoglie, no? Momenti che sono brevi ma che poi durano a lungo. Io sono sicuro che ancora ricordate la visita di Benedetto, perché è un po' più grande quella di Giovanni Paolo, e sicuramente questa generazione di giovani, li abbiamo visti tanti già festeggiare e celebrare il Papa Leone, la ricorderanno a lungo.
1: Eventi memorabili. Vediamo Papa Leone insieme al seguito attraversare le due ali di folla e concedersi all'affetto collettivo. Ricordo ci sono 1200 persone in Piazza della Libertà, le mani del popolo protese verso il pontefice che gli stringe, le grida esultanti, gli applausi scroscianti, ecco, i volti gioiosi li vediamo. E adesso a piedi nuovamente il Santo Padre raggiungerà la Basilica del Santo per l'incontro con i rappresentanti della diocesi di San Marino Montefeltro.
7: È stato un segno anche 15 anni dopo quella visita di Benedetto XVI, allora il vescovo era Monsignor Luigi Neri, figlio spirituale di Don Luigi Giussani, no? E nel pomeriggio oggi, 15 anni dopo, un altro Papa a 44 anni da Giovanni Paolo II visiterà il meeting di Rimini, no? Quindi in questa terra c'è tanta spiritualità, quindi c'è veramente, c'è un cuore cristiano, valori cristiani, quindi anche per questo forse il Papa non sente così vicino a San Marino.
8: Mi collego a lei, l'altro giorno in una conferenza stampa in preparazione della visita

0: certo, della targa, come dicevamo per San Marino. Per me, romano, essere lì con il Papa in quel momento mi dava, no, una particolare gioia, e quindi credo che i capitani reggenti in questo momento, come tutti coloro che hanno collaborato, abbiano anche un senso di festeggiamento, di celebrare questa giornata. Adesso il Papa fra poco lascerà San Marino, ma oggi è una giornata di festa per San Marino e la sua comunità religiosa e civile che durano.
1: Se pensiamo, forse è questo lo scopo dei viaggi, no? Perché ormai non è più una novità che i papi viaggino. Sì. Cioè, prima, fino a Pio XII un papa non si muoveva, rimaneva. Adesso i papi viaggiano, raggiungono le comunità, no? Però appunto quello che rimane nelle comunità è questo senso di partecipare a qualcosa, è un'interazione, lo diceva Papa Francesco, io do ma ricevo, quindi imparo dalle comunità. E ricordiamoci che Papa Leone spesso interroga, chiede ai seminaristi appunto quando va in un paese cosa troverà, perché è curioso, perché in fondo è questa la missione di un papa. No?
2: Ricordo che la visita di oggi è seguita dai sammarinesi, ma anche da tutti i sammarinesi residenti all'estero.
0: Sono tanti.
2: Ci sono delle comunità che già da questa mattina, dalle prime ore, si sono messe in movimento per vedere questa visita.
1: Certo. In una terra che a sua volta è terra d'accoglienza, perché durante la Seconda Guerra Mondiale, nei momenti di difficoltà...
3: Bravo Giacomo, che me l'hai ricordato, dovevo dare la parola al professor Casali proprio su questo, prego.
4: San Marino ospite suolo, è un libro che si chiama così, San Marino ospite suolo. Sì, l'ospitalità, no, da noi è antichissima, ci sono soprattutto due motivi umanitari, no, per accogliere chi fuggiva, chi aveva bisogno, i disgraziati, eccetera. Motivi politici, perché siccome la nostra indipendenza di Stato sovrano è sempre stata messa in discussione fino al 1862, quando c'è il riconoscimento ufficiale attraverso la prima convenzione con il Regno Italiano, dare ospitalità significava essere indipendenti, cioè poter accogliere chiunque, poter aiutare chiunque, buono o brutto che fosse, perché abbiamo accolto durante il periodo napoleonico, abbiamo accolto i sacerdoti, poi durante il Risorgimento abbiamo accolto i ribelli. E la logica era sempre questa, insomma, umanitarismo e rivendicazione della nostra indipendenza di Stato sovrano.
1: Grazie.
0: È stato ricordato anche l'Ucraina, le tante persone ospitate,
4: i palestinesi,
0: quindi questa vocazione ad accogliere.
2: In una visita ufficiale dei capitani reggenti a Papa Francesco fu donato a Papa Francesco una cornice con lo stemma di San Marino, all'interno un disegno fatto dai bimbi della scuola materna sammarinese assieme a bimbi che erano appena arrivati dall'Ucraina.
1: Poi c'è anche, io vedevo prima tra le immagini, c'era anche l'Ordine di Malta, no? Perché poi anche l'idea che l'azione umanitaria, l'azione di sostegno apre frontiere, perché poi la stessa cosa, perché poi l'ambasciatore presso la Santa Sede e presso l'Ordine di Malta ce l'ha qui. Quindi il fatto che abbia anche qui il suo ambito di azione significa che è visto come un territorio importante per la sua vocazione internazionale, perché poi voi dite sempre, no? È circondato interamente, quindi questo ti porta necessariamente a cercare punti, perché sei all'interno di un altro territorio e quindi tu idealmente sei internazionale, appunto non vai verso quel paese ma verso l'Europa.
2: E l'altro giorno il professore diceva una frase molto bella, quando diceva: un popolo nato su una vetta, su un monte, è più facile che...
4: Che agogni la libertà.
2: Mi è rimasta impressa questa sua frase.
4: Sì, perché probabilmente siamo nati come comunità durante le invasioni barbariche, e quindi la gente che si rifugiava qui, come quelli che si rifugiavano nella palude, che so, dal Veneto, cercavano proprio la libertà, perché se no non si capisce come mai è così radicato in questo minuscolo popolo questo senso della libertà. Probabilmente la prima comunità è nata proprio col desiderio di essere liberi dai pericoli che c'erano durante le invasioni barbariche, insomma.
1: E anche liberi dalla volontà di potenza all'interno.
4: Eh sì.
1: Quindi nessuno prende il potere, nessuno è despota o autocrate.
4: Sì, perché i primi reggenti, come ho detto, già

0: erano vincolati ai 6 mesi. È un tabù quello che poi è stato sradicato pochissime volte in casi eccezionali, cioè che si è prolungato il periodo di reggenza, insomma, no? Poi si è prolungato a 8 mesi, 9 mesi, oh, quindi poco di più. Però è un... E addirittura in passato, durante quando si eleggevano i reggenti, il nostro consiglio non aveva necessità di avere la maggioranza. Cioè, il consiglio è composto da 60 individui, la maggioranza è 30. In passato c'era la regola che poteva essere anche composto da una persona o due persone, nella nome nella reggenza era obbligatorio comunque che avvenisse, proprio per questa logica di non protrarre troppo lungo il tempo per chi veniva incaricato, per chi veniva nominato, insomma. Ecco.
1: E le 9 unità amministrative sono tipo comuni o sono...
0: Diciamo hanno una propria amministrazione, sono recenti anche quelli, sono del 1925, la suddivisione in castelli, prima era suddiviso in parrocchie il paese. È chiaro che diciamo l'esempio era l'Italia, cioè i comuni italiani, dove qui abbiamo il capitano di castello, in Italia c'è il sindaco. Ecco. La logica era quella ed era nata come una rivendicazione degli inizi del Novecento dei nuovi partiti che stavano consolidandosi, il Partito Socialista, il Partito Repubblicano, cioè queste nuove realtà politiche che spingevano per delle novità, ecco, per delle innovazioni.
2: Chiedo alla regia di prepararsi perché tra non molto coinvolgeremo anche Vittoriano Abate e Gianmarco Morosini che sono al meeting di Rimini nel nostro studio, nello studio di RTV in Fiera, quindi tra poco ci collegheremo con loro perché la nostra davvero è una bella staffetta San Marino meeting, quindi tra poco ci saranno anche Vittoriana e Gianmarco. Io vorrei sottolineare, sempre dalle parole di Papa Leone, anche il richiamo che per San Marino riveste una importanza cruciale in questo momento, il suo richiamo alla stretta attualità menzionando l'accordo di associazione con l'Unione Europea che è prossimo alla firma e Papa Leone ha detto semplicemente, no, come l'Europa, appunto come realtà complessa, possa a sua volta trarre vantaggio dal contributo che San Marino può dare come piccolo Stato.
1: No, questo è importante perché il Papa sottolinea sempre appunto l'importanza, no? Francesco lo chiamava il poliedro, no? Cioè la capacità che tu hai di apportare un contributo senza essere egemonizzato, no? Dagli altri. Cioè tu porti il tuo, hai una tua specificità, no? Una tua identità che non viene piallata, livellata dall'appartenenza, no, a un'organizzazione multinazionale. Ecco, le organizzazioni multinazionali sono fondamentali perché l'alternativa qual è? È il conflitto perenne. Il Papa lo dice in maniera molto... molto concreta, molto anche empirica, ne abbiamo l'evidenza, cioè dove non c'è la possibilità di dialogare, di intavolare trattative, passano gli eserciti, si torna alla logica della guerra. Appunto diceva Alessandro prima, l'idea che si è tornato a pensare alla guerra come strumento di soluzione dei conflitti, e questo è una barbarie, questo è un passo indietro, un balzo indietro terrificante. E nella Magnifica Humanitas lui è quasi un auspicio, quel titolo lì, cioè è arrestarci Magnifica Humanitas perché siamo minacciati di non esserlo più.
2: Ecco, a proposito dell'Europa, si dice, no, che lo diceva tra l'altro di recente l'ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci, se in qualche modo Francesco era un po' tiepido nell'esporsi, nel trattare appunto temi inerenti all'Unione Europea, ecco, in questo caso Papa Prevost invece quasi si rivolge all'Europa considerandola non un contropotere.
1: Ma poi sai, i papi leggono anche i segni dei tempi, no? Adesso è evidente che l'Europa è indispensabile, perché l'alternativa qual è? Essere schiacciati da macropotenze geopolitiche d'area, no? la Cina, gli Stati Uniti, no? E non avere più un'identità, perché quando sei troppo piccolo per rappresentarti in proprio, se ti metti insieme a una voce, se tu parli con 10, con 15 voci all'interno del contesto internazionale, non conti niente nello scacchiere internazionale. Se hai la capacità di fare una sintesi, trovare una sintesi che sia rispettosa appunto delle diversità al tuo interno, hai un'incidenza. E lui forse è curioso che un papa non europeo ci insegni ad essere europei.
2: Sì, no, e tra l'altro la definisce appunto non un contropotere, ma un dono.
1: Un dono, assolutamente.
2: Invita, e invita l'Europa a riscoprire le proprie radici, il proprio atto fondativo.
1: Sì, è un po' triste il fatto che, ad esempio, quando il preambolo della Costituzione europea, ricordiamo, no, c'è sempre quel ricordo, perché fu una sofferenza per Giovanni Paolo II. Cioè il fatto che non fu, cioè soprattutto l'idea che fosse anacronistica, no? Come se parlare di fede fosse un retaggio del passato. Invece vediamo oggi che si fa la guerra due popoli cristiani in Europa, nel cuore dell'Europa, nell'Europa orientale, quindi è fondamentale quell'approccio lì. Cioè l'idea di un'Europa che sia un dono, e soprattutto l'Europa che ha donato 70 anni di pace al continente, che non c'erano mai stati nella sua storia.
3: Esatto. Questo è sicuramente un elemento che è stato presente nella visita e nelle parole che sono state pronunciate oggi da Leone XIV, appunto sono in fondo passate poche settimane da un viaggio in Spagna di grande valore, di grande significato per la Spagna, ma anche per l'Europa. Anche lì il discorso al Parlamento di Spagna, alla Cortes, una prima assoluta, anche lì per dire, no, che poi a proposito delle novità che portano i papi, adesso c'è grande attesa per quello che dirà il Papa nella visita in Francia, c'è questa tappa a Metz che ha un forte richiamo alla figura di Schumann, quindi parli dell'Europa, per dire come poi effettivamente e in un qualche modo dopo due grandi papi europei come Wojtyła e Ratzinger abbiamo avuto un papa latinoamericano come Bergoglio, un papa nordamericano ma anche molto peruviano come Prevost, che in qualche modo, come è stato già detto negli interventi precedenti, ricordano a noi europei quanto l'Europa ha dato al mondo e che forse si è un po' disperso. E per esempio anche sul tema dell'intelligenza artificiale, che poi è al centro della Magnifica Humanitas, al centro c'è la persona, però ovviamente confrontata con questa rivoluzione straordinaria e per tanti aspetti anche rischiosa dell'intelligenza artificiale, anche lì l'Europa, che apparentemente sembra essere messa all'angolo tra la Cina e dire gli Stati Uniti, poi è un po' complicato, e alcuni imprenditori della California, cioè, ecco, l'Europa invece ha e come un ruolo da giocare, non solo come regolatore, come promotore di norme e di regole, ma anche per ricordare qual è la funzione di ogni tecnologia che nella storia dell'uomo a un certo punto è comparsa a cambiare le carte in tavola, che deve essere sempre il bene della persona, che poi è il centro anche della Magnifica Umanità.
2: Faccio ad entrambi una domanda provocatoria a proposito di questo. A vostro parere potrebbe essere una nobile utopia, no? L'invito del Papa alla responsabilità, al primato della persona, quando c'è una tecnocrazia che sta fagocitando.
1: Posso dirti,
2: la
1: Silvia? Allora, sì, in prima lettura sì, sicuramente sembra un auspicio utopico. Però poi vediamo che nella Silicon Valley stanno cercando i filosofi e i teologi.
3: Vero.
1: Per cercare di umanizzarla, perché si sono resi conto. E il Papa, che è laureato in matematica, quindi che è uno scienziato, ha un'attenzione, perché lui non demonizza, lui cerca di spiegare, cioè cerca di capire per poter poi indirizzare al bene una rivoluzione fondamentale, perché potenzialmente con fini di bene, ma anche l'energia atomica potenzialmente aveva finalità eccellenti, ottime, no? Però poi è l'uso che tu ne fai. E quindi, Silvia, io credo che veramente oggi anche nei suoi discorsi, e infatti cita la Magnifica Humanitas oggi, cioè c'è questa volontà di dire, ecco, nel confronto reciproco, nella correzione reciproca, possiamo trovare la giusta strada anche per coniugare fede e ragione, fides et ratio, no? E questo credo che sia anche un po' una missione insieme alla pace disarmata e disarmante del suo pontificato.
3: È un'utopia necessaria, diciamo così, nel senso che poi in realtà... Sì, anche perché, ed è vero quello che veniva detto da Giacomo poco fa, c'è comunque una consapevolezza anche dei grandi players, dei grandi protagonisti di questa rivoluzione tecnologica, che forse la cosa può sfuggire di mano e quindi alla fine non è un bene per nessuno, neanche per chi oggi vede aumentare in modo incredibilmente esponenziale la propria ricchezza, però se poi la cosa sfugge di mano diventa appunto come l'energia atomica, che poi viene utilizzata per fini distruttivi e non per fini costruttivi. E quindi in qualche modo il fatto che Papa Leone, il Papa che ha preso il nome dell'iniziatore della dottrina sociale della Chiesa, Leone XIII, abbia voluto proprio puntare nella sua prima enciclica sulla cosa più attuale che ci sta in fondo più a cuore, che in parte anche ci preoccupa molto, cioè la rivoluzione della tecnologia applicata alla vita dell'uomo, è un segno anche, secondo me, di grande capacità di essere in sintonia con le esigenze del tempo. Per cui il Papa vive in questo tempo, laureato in matematica, una grande attenzione per la tecnologia e i mezzi di informazione, e quindi un uomo che capisce benissimo qual è la posta in gioco, e il fatto che ponga come enciclica il centro, la Magnifica Humanitas, l'intelligenza artificiale, è un segno importante, direi.
2: Il Papa sta raggiungendo la biosuperficie di Torrace ed è pronto Giacomo Barducci. A te, Giacomo.
4: Già allora, adesso arriverà. Sì. Sì, Silvia, ecco, sta proprio arrivando, abbiamo appena visto la carovana di macchine in lontananza, sta per arrivare Papa Leone, lo stiamo attendendo, qui sono arrivati già i capitani reggenti, c'è il segretario Beccari, c'è il capitano di Castello, pronti a salutare Papa Leone prima della sua partenza qua da San Marino. Lo ricordiamo, è una giornata molto piena, perché infatti nel pomeriggio avrà tutto l'appuntamento al meeting di Rimini. Ecco, è arrivato anche parte della delegazione che sta accompagnando il Papa e dovrebbe essere qui proprio a minuti l'arrivo del Pontefice. Come abbiamo detto, abbiamo intravisto in lontananza un po' tutte le macchine che accompagnano il Papa, una mattinata, lo avete ricordato voi durante la diretta, l'insegna dell'amicizia, della libertà, le parole ripetute, i temi centrali ripetuti dal Pontefice qui a San Marino. Allora, come detto Silvia, stiamo attendendo proprio in questi istanti l'arrivo di Papa Leone per darvi proprio le immagini finali qui da San Marino della sua vita, della sua mattinata molto intensa. Abbiamo detto appunto che ad aspettarlo ci sono i capitani reggenti, il segretario Beccari, ecco che l'operatore si sta avvicinando proprio per cercare di cogliere il momento dell'arrivo. C'è anche ad attendere il Papa, qui c'è anche un libro per lasciare un ultimo messaggio, un ultimo ricordo del suo passaggio sicuramente indimenticabile qui in territorio. Quindi restiamo in attesa, perché tra pochissimo, ecco, vediamo proprio, sta arrivando adesso la macchina della gendarmeria, e quindi a seguito dovrebbe esserci proprio l'arrivo del Santo Padre. Ecco, vediamo proprio in questi istanti, sta proprio arrivando adesso Papa Leone. Vi lascio le immagini.
1: Gendarmeria a San Marino come gendarmeria in Vaticano anche.
2: Sì, anche
1: i nomi avvicinano le due realtà.
2: C'è stato un problema di segnale probabilmente, ma adesso sarà ben presto recuperato. Fabio, ecco, l'abbiamo recuperato. In questo momento vediamo, se non sbaglio, Monsignor Sapienza.
4: Sì, che
2: e Papa Leone, eccolo.
5: Firma sul libro degli ospiti della biosuperficie.
2: Un onore enorme, chiaramente.
1: Apre la sedia, quindi può scrivere.
2: Tra l'altro, è un fuori programma questo, perché non a me almeno non risultava nel programma ufficiale, però.
6: Però il tempo c'è, perché c'è.
2: Papa Leone è veramente.
6: Siamo in ampio anticipo.
2: Non si sottrae anche a questi momenti così estemporanei. Ed è bello.
7: Vogliamo ricordare che oggi c'è anche in uscita un'emissione filatelica e numismatica dedicata alla visita del Santo Padre, perché come io personalmente amo dire, i francobolli e le monete sono stati forse i primi ambasciatori della nostra Repubblica, sono conosciuti e sono arrivati in tutto il mondo. E oggi l'Ufficio Filatelico ha dedicato questa pregevole missione alla visita.
2: Così come per le precedenti visite.
7: Ovviamente, ovviamente.
2: Sia per San Giovanni Paolo II, sia per Benedetto XVI. Queste molto belle. Vediamo in questa immagine il presidente dell'Aeroclub Edgardo Casali che accompagna appunto alcuni bambini che hanno consegnato dei fiori a Papa Leone.
1: Tanto numismatica e filatelia, a proposito, è tornato sulle monete sulle monete, sugli euro è tornato il volto di Papa Leone.
8: Allora, saluti a Monsignore.
2: Stretta di mano al vescovo Beneventi. Adesso il cerimoniale diplomatico, Sara Tamagnini, Silvia Berti, i consorti delle loro eccellenze. Roberta Cecchini, la capitana di Domagnano, e l'ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e chiude la schiera il segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari. Siamo davvero alle battute finali, l'ultima stretta di mano alle loro eccellenze, Alice Mina e Vladimiro Selva.
3: Qui bisogna dire che abbiamo parlato ovviamente ampiamente del di Rimini, che però viene preceduto da un momento bello, familiare per il Papa Leone, e che penso sarà altrettanto felice di vivere questo momento di convivialità con le monache agostiniane.
2: Esatto. Chissà, tra l'altro, se lo menzionerà l'abbraccio di San Marino oggi pomeriggio al meeting, chissà.
1: Ah, sicuramente me ne parli. No, questo lui ricorda sempre i suoi viaggi, ne discorsi, lo fa anche nell'Angelus successivo ritorno dei viaggi internazionali. Sì. Proprio Nabili è la stessa diocesi di
3: San Marino Montefeltro, sì. Ma sul territorio italiano, quindi anche questo è partito.
7: Sì, molto bella questa immagine che sì. I capi di Stato accompagnino il Santo Padre come si fa a un ospite di riguardo in casa propria.
2: Adesso lo vedo.
7: Veramente familiare.
2: Sì. L'espressione è soddisfatta, questo sorriso a cui ci ha abituato, questo sorriso carico di serenità.
3: Perché ha trovato tante cose che gli stanno a cuore, che le abbiamo un po' sottolineate, quindi il senso della comunità molto. Marino e la libertà è qualcosa che viene da lui. Adesso un momento personale e familiare, perché con le monache agostiniane ha vissuto anche degli incontri quando era priore generale. Non è la prima volta quindi che si recherà a Pennabilli, e questo è anche un po' un senso di un ritorno a casa in un qualche modo, in una comunità agostiniana che gli è a cuore.
2: Particolarmente cara, sì. Assolutamente, tra l'altro le monache agostiniane di Pennabilli hanno dedicato diversi incontri. Il picchetto d'onore.
9: Guardi avanti!
2: Hanno dedicato, dicevo, diversi incontri alla preparatoria a questa visita, uno in particolare a cui ho partecipato, bellissimo, dedicato all'enciclica Magnifica Humanitas. La prima cosa che è stata detta in quella serata è un libro sull'amore.
1: Sì. Questo è fondamentale. Ma poi è uno spirito di Agostino. Le monache, per esempio, ricordano spesso il De Magistro di Sant'Agostino perché sono spesso maestre, si occupano spesso di bambini.
2: Il portellone, ecco, si è chiuso tra pochissimo. Avverrà il decollo dell'elicottero in partenza, dicevamo, alla volta di Pennabilli.
3: Ecco, qui gli spostamenti sono assicurati dal 31esimo stormo dell'aeronautica militare italiana, che ha appunto questo compito, questo onore di accompagnare il Papa nelle visite in Italia, quando ovviamente è sufficiente lo spostamento in elicottero.
2: Sto sottolineando. È mezzogiorno, sono...
1: Effetto d'aria.
2: È veramente, sì, in effetti era previsto questo momento intorno alle 13. È decisamente un anticipo considerevole, però possiamo dire che c'è stato tutto in questa mattinata.
1: Ha fatto così anche quando è andato la prima volta ad Assisi, è andato dalle suore, no? Subito dopo, perché lo considera in qualche maniera un luogo, appunto, un luogo del cuore. Perché...
3: Ma diciamo, veramente c'è stato poi tutto quello che ci si aspettava e anche di più, se vogliamo. Alcuni momenti l'abbiamo visto, anche la foto con gli alabardieri, i momenti di incontro magari fuori programma con alcuni giovani o bambini che incontrava lungo la strada. Mi viene da dire che è bello che il Santo Padre Leone possa stare anche un po' di più lì in quell'ambiente di cuore agostiniano che lui conosce, che quindi possa vivere anche qualche momento in più, non poi tantissimi, perché ovviamente c'è poi la tappa del meeting di Rimini, però magari un qualche tempo in più di viverlo lì nella convivialità con persone che condividono la stessa vocazione agostiniana, la stessa spiritualità. Almeno due volte c'è già stato da priore generale, che noi abbiamo potuto, come dire, in qualche modo verificare, forse c'è stato anche più volte, però quindi sarà felice il Papa di tornarci dopo qualche anno.
6: Poi quando va tutto bene i tempi sono più celeri, quindi...
1: È vero.
2: Sì,
1: la macchina
2: dire...
1: ha funzionato,
2: sì,
1: perché esatto perché
2: dobbiamo dire che non ci sono stati intoppi,
1: niente, esatto,
2: quindi tutto liscio,
1: perfetto.
3: L'organizzazione perfetta
7: e ci lascia veramente una bellissima eredità di emozioni, di gioia,
1: tanti giovani, anche tante donne con responsabilità pubbliche, con incarichi pubblici. Questa è una cosa cui tiene molto il Papa.
2: Hai detto una cosa sacrosanta.
7: Ambasciatore Albertini è il primo ambasciatore donna presso la Santa Sede della Repubblica di Stato.
1: Il Papa tiene moltissimo a questo, perché appunto, no? Giovanni Paolo II lo chiamava il genio femminile. Quindi questa validità, e lui sta nominando moltissime donne in ruoli di responsabilità, l'ultima la prefetta della comunicazione vaticana, quindi con tanti incarichi a donne.
2: Giovanissima, tra l'altro.
1: Sì,
2: sì, è vero, questa visita deve tanto al ruolo femminile.
1: La sensibilità.
2: In ruoli apicali e non, veramente, un pool di donne che hanno davvero svolto un lavoro egregio e anche in tempi piuttosto record, ristretti, va detto, perché non è stato assolutamente semplice. Quindi un plauso veramente al Dipartimento Esteri, a tutti gli uffici preposti, per davvero quello
7: e ai volontari.
2: Ai volontari. Ovviamente.
1: Ma sì, per far filare liscio le cose deve esserci una partecipazione diffusa.
7: Sinergia che ha funzionato perfettamente.
1: Perché io ho partecipato a visite in passato, no? Anche in paesi stranieri, in cui non, tanti anni fa anche, non era esattamente una partecipazione di popolo, era visto più come qualcosa, una visita di Stato organizzata dalle istituzioni come grande biglietto da visita internazionale, perché la visita del Papa, però non c'era in alcuni paesi questo tipo di partecipazione. Questo, ognuno si adoperava per poter fare al meglio.
2: Il decollo, sì, in questo momento.
6: Torna in Italia.
2: Eh sì,
3: quindi si conclude ufficialmente la visita alla Repubblica di San Marino.
2: In Italia sì, però anche lì a Pennabilli, come dicevamo, in diocesi che comunque unisce due territori, due anime. Affini, insomma.
1: Dato, credo che sia Marche, vero, Pennabilli?
2: Assolutamente no.
1: No, non è più. Ma lo era?
2: No, lo era.
1: Era Marchi.
2: Adesso no. Emilia Romagna.
1: Sono marchigiano di Iesi, quindi per orgoglio. Ricordavo che era.
2: No. un comune diventato comune emiliano-romagnolo.
1: Ex marchigiano, diciamo.
2: Ex marchigiano, sì. Allora, abbiamo visto l'immagine dell'elicottero in volo ed è l'ultima immagine che ci riporta Papa Leone sul territorio sammarinese, ma prima di avviarci appunto ai saluti, non finiremo qui perché andremo oltre e c'è un ponte, come è stato detto tante volte durante questa mattinata, tra San Marino e Rimini. Si cambia completamente scenario nelle prossime ore, dal cuore istituzionale insomma della Repubblica si va al meeting di Rimini e lì ci aspettano Gianmarco Morosini e Vittoriana Abate. A voi, dalle 14.30 vi seguiremo. Siamo pronti,
10: Sì, eccoci qua, Silvia, ci hai evocato. Noi siamo pronti qui nella zona centrale della Fiera di Rimini, che è totalmente in ebollizione. C'è un fermento, una gioia davvero incredibile, davvero contagiosa. Dicevi giustamente, inizieremo alle 14.30, ci sarà questo passaggio di testimone per raccontare tutta questa giornata storica anche qui a Rimini, Vittoriana.
11: Sì, un passaggio che, come hai detto tu, Silvia, definito da questo sorriso meraviglioso con cui il Santo Padre ha lasciato il suolo sammarinese, sta per arrivare qui alla Fiera di Rimini. Noi lo aspetteremo qui nel nostro posto, nel nostro punto, incontrarsi al meeting. Da qui lo seguiremo con tanti ospiti, servizi, collegamenti in diretta, lo seguiremo tappa per tappa durante la fiera e fuori dalla fiera.
10: Gianmarco, sì, sarà una lunga e bella giornata da raccontare.
11: Una vera maratona, quasi 11 ore di, diciamo, di visita del Santo Padre tra appunto la Repubblica di San Marino e qui a Rimini. Dopo 44 anni un pontefice ritorna qui.
10: Vi aspettiamo.
11: Noi vi aspettiamo dalle 14.30 fino alla fine, fino alla conclusione della visita, e naturalmente accoglieremo il Santo Padre, accoglierà un abbraccio di Rimini, una macchina della sicurezza imponente. Parliamo di 3.300 volontari e tantissimi giovani che lo stanno aspettando.
10: Linea allo studio.
2: Grazie ragazzi, buona maratona a voi. Come vi dicevo, vi seguiremo a partire dalle 14.30. Adesso un minuto di pubblicità e poi torniamo per le conclusioni, i saluti finali. Restate con noi.
12: L'acqua è un dono della natura che nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
13: San Marino sotto le stelle, il centro storico della Repubblica più antica del mondo, ti aspetta per una serata speciale tra shopping, cultura e divertimento. E corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Giovedì in centro, vivi San Marino sotto le stelle.
12: L'acqua è un dono della natura che nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
2: Di nuovo insieme per quello che è stato il racconto della visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino. Lo dicevo all'inizio nella mia introduzione che sarebbe stato un racconto in crescendo, e così è stato. Stiamo per chiudere, prima di ringraziare e di salutare questi ospiti meravigliosi, io voglio chiedere ad ognuno di loro, ecco, qual è la parola o la frase che più identifica questa bellissima mattinata.
1: Per me patto educativo, perché significa che c'è proprio continuità tra le generazioni e anche continuità tra i pontificati, perché sono due concetti, è un concetto che unisce due pontificati, quello di Francesco e quello di Leone.
2: Alessandro.
3: Per me libertà, libertas, perché tutti ne parliamo, tutti in un qualche modo, tutti la vogliamo difendere, tutti ci sentiamo più o meno impegnati a salvaguardare questo valore, però poi a volte si perde il senso anche delle parole, dei concetti che stanno dietro le parole, e quindi sarà bene, e lo farò, rileggere questo discorso che oggi Papa Leone ha fatto a voi, alla Repubblica di San Marino, alle autorità, per appunto riassaporare anche il senso di una parola, di un valore senza la quale la dignità dell'uomo non può essere promossa e salvaguardata, quindi libertà.
2: Ecco, prima di passare però la parola al professor Casali e a Fabio Righi, volevo ringraziare entrambi per tanto per la sinergia che si è creata tra Vatican Media e San Marino RTV, per questa operazione, questa produzione televisiva straordinaria che ha dato lustro veramente a tutto il nostro lavoro, e dobbiamo solo ringraziare davvero Alessandro.
3: Anche noi vi ringraziamo, perché la collaborazione si fa in due o anche in più. E quindi il senso di una visita speciale, di un momento particolare, e credo che ci sia stata proprio anche la gioia, non solo l'impegno di poter collaborare insieme come Vatican Media, come Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, nelle sue diverse articolazioni con la RTV San Marino e con tutti coloro che appunto sono anche dietro, accanto e prima e dopo di un evento come questo.
2: Giacomo, la stampa nel gruppo SAE, e che questa mattina ci ha comunque ripreso in diretta nei media digitali del gruppo, appunto la nostra, il nostro racconto, e anche qui insomma una collaborazione che si sta sviluppando e che nei prossimi mesi porterà ulteriori benefici.
1: Te ne sono grato, soprattutto perché è una sinergia pluripiattaforme che consente di raggiungere diversi tipi di utenti, di fruitori della notizia. Quindi è un modo anche per adeguare la comunicazione alle sfide crescenti che abbiamo davanti.
2: Torniamo al professor Casali per la sua parola o la sua
0: concetto
2: frase.
0: Chiave, insomma.
2: Il suo concetto.
0: È stata una mattinata splendida. La parola che mi viene in mente è affetto. Grande affetto del Papa verso la gente e della gente verso il Papa. Ecco, questo è quello che mi ha colpito maggiormente. Concetto di libertà, noi ci navighiamo tutti i giorni, quindi sì, lo do per scontato. Il concetto di affetto invece non ci navighiamo tutti i giorni, quindi mi ha fatto piacere, sì.
2: Fabio Righi.
7: Non ho una parola specifica, ma ho un'emozione, perché questa visita mi ha lasciato una grande emozione. L'empatia del Papa mi ha veramente colpito, ma soprattutto mi sono reso conto ancora di più che ho il privilegio di vivere in un paese che è un rifugio di pace, di democrazia, di libertà, e da oggi penso che da questa piccola realtà possiamo volgere uno sguardo all'infinito. Questo è il messaggio che mi ha lasciato questa visita.
2: Grazie.
7: E grazie a te per
2: la ospitalità. Io mi ricollego e voglio dire pace. La mia parola è pace, perché è la prima che Papa Leone ha pronunciato durante il discorso che è seguito alla sua elezione. Io voglio dire pace, perché ce n'è davvero bisogno. Davvero, io vi ringrazio Alessandro, Giacomo, professor Casali, Fabio Righi. Avete veramente ampliato il senso di questo racconto con la profondità delle vostre riflessioni. Grazie di cuore.
1: Io, perché se posso complimentarmi per la qualità della copertura, sia giornalistica sia di immagini, perché è stata una visita, hanno viste tante di visita, ma questa è una visita anche ben raccontata, ben descritta dalle immagini e dal racconto.
2: Grazie davvero anche a nome dei colleghi, e permettetemi di dilungarmi ancora un po', ma ho diversi ringraziamenti da fare, a partire dai registi Cesare Cupone, Filippo Baietti, Angelo Vitale, tutti gli inviati, i miei colleghi fantastici Giacomo Barducci, Monica Fabri, Laura Bonaiuti, Francesca Bigliotti, Pierluigi Mandoi, Luca Salvatori e Mauro Torresi, la redazione giornalistica che sta lavorando in sede, e la redazione multimedia per tutto il lavoro prezioso svolto sia nel pre sia durante questa visita. E ancora tutti i tecnici, gli operatori di San Marino RTV, Cinevideo, Vatican Media, RAI, davvero i più sentiti ringraziamenti. La produzione Paolo Alberti, Matteo Bravi, Isabella Floris, Amalia Gozzi, Cristian Torelli, naturalmente il direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio, che punta sempre sempre in alto, guarda lontano, e per fortuna che lo fa. Grazie, grazie direttore, e ancora, insomma, davvero siamo tutti stati testimoni e artefici di qualcosa di grande, di qualcosa che rimarrà, ci portiamo dentro la delicatezza, la responsabilità delle parole che Papa Leone ci ha affidato. Quindi viva Papa Leone, grazie ancora a tutti, buona giornata, e non perdete il TG alle 14, grazie.

0: I hope you like my mixtape.
1: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Tony F e Gaia con Sesso e Samba a chiudere la nostra compilation, la nostra Summer Compilation, che all'interno aveva anche Emma, Fabri Fibra, poi si apriva con El Gato DJ. Hola, soy Rafael Núñez. A proposito, questa sera c'è Rafael Núñez con Radio Caribe, quindi c'è un appuntamento da non perdere assolutamente ancora una volta sulla radio che senti, su Radio San Marino. C'è una cosa molto bella che arriva dall'America, è Ben Affleck che ha vinto Chi vuole essere milionario, la versione americana, ha vinto dei soldi, e questi soldi lui ha detto non li prendo per me, ma li dono in beneficenza. La cosa non è passata assolutamente inosservata, ne hanno fatto subito i complimenti, ne hanno fatto anche delle interviste, e lui ha detto io fortunatamente non ho bisogno di questi soldi che ho vinto, però comunque lui ha dimostrato ancora una volta tutta la sua cultura vincendo l'edizione statunitense di questa trasmissione, che in Italia è condotta da Jerry Scotti, però ha devoluto tutto il montepremi in beneficenza. Devo dire che è un gesto veramente molto molto bello, una cosa che ci si poteva anche aspettare da Ben Affleck, perché comunque oltre che essere un bravissimo attore, un bellissimo uomo, è anche una persona molto colta e raffinata. Questo è il sabato di Radio San Marino, arriva Bambole di Pezza con Resta con me.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Kamrad, Love Sober.

0: Quante volte vi è capitato di avere dei tentennamenti davanti a un amore che magari potete anche pensare che non sia quello giusto, però alla fine vi buttate e dite va bene, rischio, voglio vivermi il momento. Sembra il testo della canzone scritta dagli A-ha nel 1985, si intitola Take On Me e oggi è la nostra collection.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

A me piaceva tantissimo anche il video di questa canzone, Take On Me, 1985, gli Aha. Ho sempre avuto un po' di difficoltà a pronunciare il nome di questo gruppo, però sono meravigliosi e mi fa molto piacere averli ritrovati nello spazio dedicato alla nostra collection, i nostri viaggi nel tempo attraverso la musica, a riscoprire quelle emozioni e quelle vibrazioni che magari sono assopite, ma perché legate a questa canzone. Volevo parlarvi adesso di un forum che c'è in America, è una via di mezzo tra un social network e un forum dove la gente chiede anche consigli dal punto di vista legale. È arrivata una lamentela di una famiglia che dice: i nostri vicini fanno l'amore molto rumoroso anche 10 volte a settimana. Le hanno contate il pomeriggio, la sera e quasi tutte le mattine. Siete che la mattina è il momento migliore, capito? Cioè la mattina non si sente più in vena di fare all'amore, allora la mattina si fa. Il problema è che la signora urla e strilla. Noi siamo molto stufi e abbiamo voluto chiedere consiglio su come ci si può comportare. Ovviamente all'interno di questo social, all'interno di questo chiamiamolo forum, non rispondono solo avvocati o persone che comunque hanno le competenze per poterlo fare, ma chi si sente in vena o si sente particolarmente ispirato a poter dare dei consigli a questa povera famiglia che deve subire questo oltraggio, devo dire a livello amoroso, dei vicini di casa. Per cui i commenti sono stati abbastanza coloriti, dai più coloriti ai più seri, ne hanno avuto di ogni tipo. Io adesso penso che loro faranno una cernita e cercheranno di mettere in atto quelli che si possono fare e quelli che non si possono fare. Poi non so se all'interno di questi consigli c'era anche qualcuno di un avvocato, questo non lo so. Secret.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio San Marino e da Mirko Zani. Sono le 16 in questo momento, in questo nostro sabato 22 di agosto. Giornata molto molto particolare per grazie anche alla visita del Santo Padre Leone XIV che è passato proprio dal Titano. Noi saremo insieme fino alle 16.30, tra poco continuiamo a parlare d'amore, prima l'abbiamo fatto da un punto di vista fisico, adesso ce ne occuperemo da un punto di vista più, come posso dire, spirituale, perché parliamo delle vacanze tra Victoria Beckham e il Maritino, va bene, in Italia oltretutto.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Sema Jane con Cam dalle 2016 nel pomeriggio di Radio San Marino. Perché parliamo d'amore a questo punto? Ma lo facciamo in una maniera un pochino più spirituale. Perché Victoria Beckham e David Beckham, che è il marito, hanno passato le vacanze estive in Italia, ma c'è un motivo molto particolare. Pare che il loro amore sia nato proprio da queste parti, adesso non so, da queste parti nel senso qui vicino, insomma, in Italia. E loro hanno voluto ripercorrere la loro prima volta, no? Quando si sono guardati negli occhi per la prima volta. Siamo per radio, non posso dire altre cose. Va bene, comunque, insomma, la prima tappa l'hanno voluta fare a Portofino, mentre per Ferragosto i Beckham hanno raggiunto la costiera amalfitana insieme ai figli Cruz e Harper. Ne manca sempre uno, sapete, quello che è entrato in rotta di collisione con la famiglia, ha detto: va bene, basta, io da questo momento con i Beckham ho solo in comune il nome. Per me, se glielo chiedi, ma sono tuoi parenti? Sì, ma alla lontana, molto molto, li ho visti qualche volta, so che lui giocava a calcio e lei cantava. Va bene, comunque, insomma, hanno voluto ripercorrere questa storia molto romantica, hanno voluto ripercorrere la loro storia d'amore, i primi tempi della loro storia d'amore, ritornando sul luogo del fattaccio, a questo punto l'Italia, quindi Portofino, costiera amalfitana. Non è male, devono essere dei posti molto belli. Io non ho degli amori da celebrare, però mi piacerebbe...

0: Diverso.
1: Nelle canzoni le storie d'amore o l'amore in generale sono da sempre protagonisti. Ultimamente vedo che c'è un filone che però si occupa del dopo l'amore, cioè quando finisce una storia, come ci si sente, come si reagisce, come si vaga per il mondo alla ricerca di quella parte di noi che manca dopo la fine della storia. Kamrad ne ha scritto una canzone che noi oggi ritroviamo come New Play di Radio San Marino, si chiama Love Sober e la ascoltiamo.

0: Sober con Kamrad su Radio San Marino. Questa settimana fra le nostre new play, anche lui, come si diceva, ha voluto raccontare di una lucidità ritrovata dopo una storia d'amore finita, e lui la paragona a una sorta di sbronza, una sbronza d'amore. Va bene, comunque è un filone che sta prendendo piede sempre di più, quello di occuparsi della fine delle storie d'amore. La storia invece che vi sto per raccontare non ha avuto mai fine, perché nonostante la dipartita del cantante di Freddie Mercury, i Queen continuano a essere più vivi che mai, e Brian May, intervenendo a una serata in loro onore, ha voluto comunque rassicurare i fan che i Queen continueranno nel loro cammino nonostante l'intelligenza artificiale. Se l'è presa un pochino con l'intelligenza artificiale, ponendo una domanda che secondo me però è molto giusta, dicendo: ma veramente la creatività e l'arte avevano bisogno di questa cosa per poter continuare a farci vivere delle emozioni attraverso i suoni, attraverso quello che vediamo, attraverso la musica? Secondo lui non è proprio quello di cui si aveva bisogno. Insomma, Brian May è contro l'intelligenza artificiale.
1: This is TJ.

0: finestrino giù, aria calda
1: e quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me insieme a Fulminacci su Radio San Marino in questo sabato 22 di agosto. Siamo arrivati al fondo? Abbiamo toccato il fondo, poi abbiamo cominciato a scavare già da un pezzo. È tempo di saluti. Ci lasciamo qua, vi lascio con la mezz'ora di musica senza interruzioni. Io mi fermo qua per un pochino. Vi do appuntamento a lunedì 7 settembre, quindi ci risentiremo il 7 di settembre, come sempre alle 6, pronti per darci il buongiorno e vivere una nuova mattinata insieme. Mi raccomando, durante la mia assenza continuate a fare i bravi, come di consueto. Non so cosa voglia dire, però lo si dice: fate i bravi, ma che cosa vuol dire fate i bravi? Quando la mamma usciva non ve l'ha mai detto? Lo dicevano sempre: mi raccomando, io vado fuori un attimo, vado a fare la spia, fai il bravo, faccio il bravo, che devo fare? Ho sempre fatto il bravo, sono bravo, uno nasce con questa attitudine. Passate una buona fine di agosto, quindi cercate in qualche modo di rilassarvi, mi raccomando tenete in sottofondo come sempre la musica e le voci di Radio San Marino. Per quanto mi riguarda vado un po' a riposarmi, poi torno bello carico, più bello e più pimpante che pria, come diceva il famoso attore. Vi lascio con Selena Gomez. Per quanto mi riguarda è tutto. Da Mirko Zanni, buone vacanze, ciao!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Sabato 22 agosto, Radio San Marino, le 17 in punto, da adesso fino alle 19.30 in compagnia di Roberto Bagazzoli. Oggi una giornata veramente molto molto intensa, con la visita in mattinata del Santo Padre qui nella Repubblica di San Marino. Santo Padre che in questo momento si trova al meeting a Rimini. Alle 18.30 ricordiamo la Santa Messa in spiaggia, qualche indicazione in più naturalmente nel corso del nostro appuntamento. Una giornata molto particolare fra le altre cose perché oggi prende il via ufficialmente la Serie A di calcio, quindi scenderanno in campo le prime squadre. Anche lì magari vi darò qualche approfondimento. Nel frattempo siete ufficialmente benvenuti, un saluto particolarissimo in questo momento del pomeriggio lo facciamo subito a chi sta rientrando verso nord. Il traffico è molto molto intenso, la prudenza mi raccomando tanta, davvero. Buon viaggio, è stato un piacere avervi i nostri ospiti. Partiamo Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenopest.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Era Jack Johnson con Upside Down. Dal 2006, nel cuore dei Monti Sicani, lungo il versante sulla provinciale 36 che collega Santa Caterina al Cassero, c'è nel silenzio un capolavoro della natura rimasto nascosto al mondo, fortunatamente al mondo scientifico, per secoli. Nel territorio comunale di Castronovo in Sicilia, nella città metropolitana di Palermo, a 910 metri di quota, è stato documentato quello che gli esperti definiscono il più grande mandorlo amaro vivente al mondo. È un esemplare monumentale, imponenza veramente incredibile, 10 metri di altezza, una chioma da 15 metri di diametro, ma soprattutto un tronco a spirale della circonferenza di 5,20 metri che si suddivide in tre grandi branche principali. Diciamo che la vita media di una pianta di questo tipo oscilla tra i 70 e gli 80 anni. Questo gigante ha un'età incredibile, ne ha 500 praticamente di anni, lo ha trasformato nel fossile vivente, ovviamente, che segna questo passaggio nell'agrario siciliano. Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, adesso su San Marino.

Too Good Goodbye, Sam Smith protagonista qui su Radio San Marino. Buon weekend, 17:15 di questo sabato 22 agosto, siete insieme a Roberto Bagazzoli. Per anni il caffè ha viaggiato con un piccolo avvertimento appeso alla tazzina, no? Occhio al cuore. L'American Heart Association ora diciamo che tendenzialmente ridimensiona parecchio quel sospetto. Per la maggior parte degli adulti fino a 400 mg di caffè al giorno, corrispondenti all'incirca a 3-5 tazzine americane, rientrano in un consumo considerato sicuro. La moca può smettere quindi di presentarsi accompagnata da un legale che la difenda. Vabbè, insomma, poi io sono di questa idea, no? Che ogni cosa va fatta con un senso, con un'attenzione. E poi io, dal punto di vista del caffè, veramente come di ogni altra cosa, no? Uno se lo sente addosso quale possa essere il massimo. Io per esempio ho un massimo di tre tazzine al giorno, anche perché di più, insomma, tendenzialmente mi dà fastidio, no? A volte provoca anche l'insonnia, quindi uno cerca di evitarla. Ma tre tazzine le reggo bene, anzi devo dire la verità, forse sono anche un aiuto per quelle che sono le situazioni magari che quotidianamente affronto o voi affrontate. Qual è il vostro massimo di caffè, per esempio? Quant'è il top della tazzina per quanto mi riguarda? Sarei curioso. 335-104-1027. Intanto, fra poco Giorgia, subito c'è Madonna con il nuovo singolo che, fra le altre cose, ci ha un po' dato anche il senso del nuovo album, Dance Eteria.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

ancora mare, siete su Radio San Marino, buon weekend, buon sabato, sabato di rientri, ancora un saluto a tutti coloro che stanno viaggiando in autostrada verso nord, naturalmente c'è anche chi sta scendendo, quindi naturalmente c'è un po' un ricambio, no? Perché c'è questa vacanza un po' diluita anche per questione dei prezzi, nonostante insomma ci ritroviamo in territorio italiano, in questo caso con la benzina sopra i 2 euro, come del resto il gasolio che sta schizzando imperioso verso i 3, una cosa veramente incredibile. Tutto si complica, diciamoci la verità, anche quando uno deve stabilire un po' il budget delle proprie vacanze. Comunque sia, buon rientro e buon viaggio, o comunque buone vacanze. Dunque, siete insieme a Roberto Bagazzoli, vi stiamo raccontando e vi stiamo accompagnando in questo pomeriggio fatto di impegni. Naturalmente segnaliamo qualche difficoltà nell'area di Rimini per la presenza del Papa, ci sono alcune aree della città che sono chiuse, quindi naturalmente muovetevi, informati, questo è il consiglio che possiamo darvi. Nel frattempo buon ascolto, una collaborazione che non è nuova, fa Martin Garrix e gli U2, che ascoltiamo con il singolo che si intitola Fireflies, adesso su San Marino.

0: fra le novità in circolazione, in rotazione qui su Radio San Marino. Adesso poi arriva anche il momento in cui ci sono quelle nuove di canzoni, già quelle che hanno un destino segnato, scalare le classifiche, compresa la nostra top 50 che trovate nel weekend di Radio San Marino. In questo caso è il nuovo singolo che segna il ritorno di Ligabue, Qualcosa per te. Lo ascoltiamo.
1: Ascolti i successi di domani.

Metà della settimana qui su Radio San Marino, i nostri new play, ed è un graditissimo rientro, direi. Dormire male, perdere appetito, sentirsi agitati proprio nei mesi in cui il calendario sembra imporre ferie, tramonti e una quantità regolamentare di felicità. Succede per alcune persone, va parecchio oltre l'antipatia, diciamo, per l'agosto, no? Il disturbo affettivo stagionale può comparire addirittura anche in primavera e in estate, con caratteristiche diverse dalla forma invernale molto più conosciuta. In medicina lo chiamano Summer Pattern Seasonal Affective Disorder. La faccio un po' più semplice.

SNES. Funziona benissimo come etichetta pop, diciamo, ma come diagnosi sicuramente decisamente un po' meno. E allora, contro la Summertime Sadness, noi proponiamo la nostra compilation Eagle, Imani, Angel e Ultranate. L'AMD comincia Baby K.

Buon weekend, stiamo naturalmente accompagnando tutti i nostri ascoltatori in questa giornata che è comunque una giornata calda, una giornata che avendo il tempo, ecco, si sta bene in mare. Ci sono delle novità che potrebbero arrivare dal nuovo codice della strada. Sì, è il condizionale d'obbligo perché è in via di naturalmente approvazione, però fra le tante curiosità ce n'è una davvero, ecco, importante. Diciamo una norma che parla dei patentati con comunque coloro che rinnovano la patente dopo gli 85 anni potrebbero dover rinunciare, pensate, ai viaggi in autostrada, con l'obbligo inoltre di restare entro i 100 km dalla propria residenza. Qui potremmo aprire, no, un simposio, eventualmente, piuttosto che la proibizione, no, ecco, ci vorrebbero magari degli esami più approfonditi, ma ecco, no, così si fa prima, prendere delle decisioni, temo. Bresh su Radio San Marino, buon weekend, adesso con Da Dio.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

0: Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Il momento, come accade ogni ora al 50° minuto, adesso di farvi vivere un'emozione legata al passato. E allora, da questo punto di vista, noi andiamo a mettere le mani in quella che è la cartellina che contiene tutti i file che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. E vi facciamo sentire Kiss in the Pink.
1: Rivivi insieme a noi

0: solo passando da qui.
1: Solo i numeri uno.
0: La radio che senti.
2: La radio che senti.
0: Radio San Marino. San Marino.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Hola, questa è Radio San Marino, sono le 18, siete con Roberto Bagazzoli ancora per un'ora e mezza fino alle 19.30 di questo sabato 22 agosto. Il nostro pensiero va a tutti coloro che stanno lavorando, a quelli che sono immersi nel traffico di una città, insomma, che avrà sicuramente qualche difficoltà come Rimini per la presenza del Papa. Lo ricordiamo nell'appuntamento con il meeting e poi con la messa che si terrà in spiaggia. C'è anche traffico in autostrada, quindi come sempre raccomandiamo prudenza. Noi ripartiamo con Anna, Wild Girl Wasted.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Allora, si sono un po' impegnati sul titolo, veramente, non so, ricordo, no, i titoli degli anni 70 delle canzoni di Lucio Battisti che mediamente avevano due righe ognuna. Loro hanno deciso semplicemente per e buona lì. Crusher Dummies, con una canzone che sicuramente comunque ha riscosso attenzione e successo e ha portato anche qualche soldino nelle loro tasche per quanto riguarda le vendite. L'abitudine di scorrere rapidamente le brevi clip sullo smartphone è diventata praticamente una pratica quotidiana per milioni di persone. Dai, chi non passa la notte insonne a scorrere reel piuttosto che a girarsi dall'altra parte? Capita anche a me. Bene, sappiate che dei ricercatori hanno monitorato 56 giovani, che non è che mi sembra un numero di quelli che proprio dici guarda, numero utile per avere un dato certo. Comunque 56 giovani adulti attraverso la risonanza magnetica funzionale, osservando le reazioni cerebrali durante la visione libera di un video. E sembra che da quel punto di vista, a livello neuronale, questa attività diurna, notturna, pomeridiana, insomma, quando ve pare, ecco, porti ad impigrirsi un po'. Fate un po' voi, tenetene conto, eh? Ci stiamo già rimbambendo, figuriamoci. Io una volta ricordavo i numeri di telefono di tutti, da quando hanno inventato il cellulare. Non mi ricordo manco il numero del mio, che ho dovuto segnare da qualche parte, ma forse quella potrebbe essere l'età, però quando devo fare la ricarica, insomma, me lo devo ricordare. E Nadar, Fight for Ultra, adesso un'altra delle canzoni del momento, si intitola Talk to You.

Sure, never let you go. Never let me go. Scusatemi, su Radio San Marino 18-14 minuti. Parliamo adesso di sfide. Sfide importanti, sfide sportive, però questa non mi sembra seria, voglio dire, nel senso che un robot umanoide sviluppato da un produttore cinese di smartphone, non sto a farvi il nome, ha corso i 100 metri in 9,32 secondi, battendo il record mondiale umano del grande Usain Bolt. Adesso voglio dire, no, non si può mettere una macchina contro l'uomo, anche perché, diciamoci la verità, con altri uomini Usain Bolt alla fine è risultato decisamente superiore. Ricordiamo che questo record è stato ai mondiali di Berlino del 2009. Ancora una quindicina di minuti, poi comincia la Serie A,

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: 3 con Bella Vera su Radio San Marino, 18-22 minuti. Voglio dire, non trovi una modalità per guadagnare dei soldi, tanti soldi, cerca, non so, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, no? Oh, perché vi dico questo? Perché la Guardia di Finanza di Gorizia ha individuato un'evasione fiscale, e ce ne sono diverse di questo tipo, in questo caso 120.000 euro evasi nel settore del Digital Creator Economy. Provate a pensare che sezione possa essere. Al centro dell'attività, infatti, un content creator operante su una nota piattaforma per adulti, risultata totalmente sconosciuta al fisco e finanzieri della compagnia di Monfalcone, attraverso un'attività di monitoraggio, perché hanno cominciato a controllare anche in quel settore, direi finalmente, sui principali social network, e successive verifiche dalle banche, insomma, hanno capito che c'era un flusso di denaro ad il poco sospetto, per cui ecco, in questi casi si paga pegno e anche parecchio.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Infomar era il 1993, pronti perché dai che c'è ancora un'altra bella novità da sentire, sì, perché come è solito il venerdì c'è il cambio e in questo caso ecco possiamo dare il benvenuto ad un altro futuro numero uno di domani. In questo caso si tratta di Line Loop. La canzone, ecco, per noi sarebbe vitale il vento d'estate, purché non faccia danni. Vento d'estate su San Marino.

0: Siete su Radio San Marino, 18:34 minuti, la TV per i più giovani è finita in mezzo alle polemiche e anche alla censura, direi, sì, a far discutere nelle ultime ore il caso, pensate, di Masha e Orso, la serie animata moderna che proviene dalla Russia, molto seguita anche in Italia, ma all'estero non scherzano naturalmente. Il problema è stato sollevato dalla ministra della cultura ucraina, adesso non sto a dirvi il nome perché è complicatissimo. Secondo quest'ultima, il popolare cartone animato sarebbe uno strumento di propaganda del Cremlino. Dunque a Kiev la guerra proda anche sul piccolo schermo e di conseguenza appunto c'è stata una censura per i poveri Masha e Orso, capite? Che cattiveria, accidenti. Adesso invece noi abbiamo pronta la nostra compilation, fra poco Angelina Mango e Marco Mengoni, Edwin Collins. Cominciamo da Michel Teló con I See Te Pego.
1: Nossa, nossa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Roberto Bagazzoni.

0: di Radio San Marino.
1: Parliamo di Fiorella Mannoia con Fiorella Canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, nuovo emozionante progetto che sta portando in giro per l'Italia, che farà tappa anche all'Arena della Regina di Cattolica, direi ciliegina sulla torta del prossimo weekend in chiusura anche del mese d'agosto, perché il concerto si terrà sabato 29 agosto. Biglietti disponibili, ricordo come sempre, sulle prevendite abituali o su Ticket One. Ricordo Fiorella Mannoia e il suo tour da Cattolica esattamente il 29 agosto, sabato 29 agosto, fra gli appuntamenti con la grande musica italiana da non perdere.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Yeah!

possiamo considerarlo sicuramente l'album che ha avuto il successo maggiore, direi diventato praticamente il loro album iconico. Mi sto riferendo a Breakfast in America dei Supertramp nel 1979, che ha sfornato tutta una serie di singoli, compresa The Logical Song.

Tramp, The Logical Song, 1979. Meghan Markle potrebbe tornare a recitare dopo il ritorno nel Regno Unito e potrebbe farlo con un ruolo nella terza stagione della serie Netflix The Gentleman, non ancora annunciata. L'indiscrezione arriva a pochi giorni invece dall'annuncio del loro imminente rientro nel Regno Unito, no? Di Meghan e Harry, dopo oltre 6 anni trascorsi negli Stati Uniti. La Markle, come riporta People, sarebbe in lizza per un ruolo nella serie drammatica creata da Guy Ritchie. Nel frattempo la seconda stagione debutterà ufficialmente il 3 settembre, mentre l'annuncio della terza è atteso a breve. Secondo Deadline le trattative sarebbero in una fase, diciamo, molto iniziale, mentre The Hollywood Reporter sottolinea che il ruolo è attualmente in fase di scrittura, quindi non è chiaro in quanti episodi poi potrebbe apparire, ma staremo a vedere. Insomma, è una situazione che sicuramente creerà dell'interesse, mentre a quanto pare Harry ha perso la sua causa per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche a cui si erano uniti anche Elton John e diverse altre star inglesi. Hanno perso tutti, dovranno dare 9 milioni e mezzo di sterline adesso all'editore del Daily Mail. Perché? Perché naturalmente

si sono ritrovate le prove di questa azione naturalmente non legale fatta dal quotidiano e dai suoi giornalisti. The Rolling Stones sono tornati, il nuovo singolo si intitola In Stars, lo ascoltiamo adesso qui su Radio San Marino.

0: Buon pomeriggio su San Marino alle 19.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera da Michele Giardi. Oggi la storica visita di Papa Leone nella Repubblica di San Marino. Il pontefice ha attraversato diversi castelli, salutando anziani, giovani e cittadini lungo il percorso verso il centro storico. A Palazzo Pubblico l'incontro con i capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva e ha pronunciato le prime parole ufficiali a San Marino, definendo il Titano un laboratorio di buona politica. Storico, ma è venuto prima l'affaccio dal balcone centrale di Palazzo Pubblico con saluto e benedizione alla folla, ai sammarinesi l'augurio di vivere sempre con autentica libertà. La visita è proseguita fino alla Basilica del Santo.

0: tanto con la venerazione delle reliquie di San Marino e l'incontro con la comunità ecclesiale. La giornata, celebrata anche da Mattarella, ha sottolineato le radici cristiane e il centenario delle relazioni diplomatiche fra San Marino e Santa Sede. E il segretario agli esteri Luca Beccari ha definito quello di oggi un regalo alla Repubblica dal forte valore istituzionale e religioso. Il segretario ha apprezzato soprattutto il richiamo del Papa alla libertà, alla storia e alla capacità di innovare di San Marino. Beccari ha inoltre incontrato Pietro Parolin e Paul Richard Gallagher per un colloquio sui rapporti bilaterali, da cui sono emerse visioni comuni in ambito internazionale con il Vaticano e la volontà di proseguire la collaborazione. E nel pomeriggio la visita di Papa Leone è proseguita a Rimini, dove è stato accolto da una folla enorme, tornando in città 44 anni dopo l'ultima visita di un pontefice. Al meeting per l'amicizia fra i popoli, l'incontro con i giovani e l'invito a tutti a costruire comunione, pace e fraternità. Nel centro storico il Papa ha attraversato in Papa Mobile l'Arco d'Augusto e Corso d'Augusto, salutato da migliaia di persone. Nel Duomo l'incontro con malati e persone fragili, fermandosi per saluti, strette di mano e gesti di conforto. La visita si è conclusa al porto con la messa sulla spiaggia, tuttora in corso, davanti a circa 30.000 fedeli, fra applausi, canti e grande commozione. Cambiamo argomento. In una nota, dopo la reggenza e i partiti, anche il Congresso di Stato esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Matteo Fiorini, morto prematuramente a 48 anni. Figura di rilievo della politica sammarinese, fu consigliere per 3 legislature e segretario di Stato al territorio e ambiente. Ricoprì per 2 volte la carica di capitano reggente, lasciando un ricordo di grande compostezza istituzionale. Lo sport in chiusura, la nazionale sammarinese di boccia ha iniziato da protagonista i giochi del Mediterraneo di Taranto. Nel doppio femminile Giada e Stella Paoletti hanno ottenuto 2 vittorie. Stella Paoletti ha vinto anche nell'individuale contro l'italiana Laura Picchio. Successo pure per il doppio maschile Enrico Dall'Olmo, Jacopo Frisoni. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti il sito sammarinertv.sm, scaricate anche la nostra app.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: La domenica l'insegna della generale stabilità sull'Emilia Romagna, con cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità diurna sulle zone montuose, ma altrove ci si potrà godere di una giornata più soleggiata anche al mare, con finalmente un'estate vivibile, ben sopportabile il caldo dappertutto, le massime difatti più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno, è piacevole la giornata anche lungo tutta la costa romagnola. Il vento debole con l'Adriatico calmo quasi. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
4: Riprendiamo con il nostro cammino per l'ultima mezz'ora, giornata veramente molto molto particolare per la Repubblica di San Marino. Questa mattina c'è stata la visita del Santo Padre, che in questo pomeriggio invece si è spostato in Riviera a Rimini. Allora, io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente il mio compito è condurvi fino alle 19.30 di questo sabato, è il 22 agosto. Ben trovati, fra poco c'è Pidono Daniele che ritroveremo con Oscar Raffone. Comincia intanto Peggy Gou con Aira e la canzone che si intitola Woman.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Era Pino Daniele con O Scarrafone. Beh, insomma, ha pienamente ragione, no? Che ogni scarrafone è bella mamma sua. Siete insieme a Roberto Baghezzoli su Radio San Marino. Parliamo di marketing a questo punto. Direi che ci sta, visto che sto per accompagnarvi in Germania, esattamente, dove hanno deciso una bella strategia di marketing per fare reclutamento di nuove leve per la professione militare. Infatti, pensate che ci sono tantissimi, fino a oltre 20.000 negozi che vendono kebab. Bene, l'esercito tedesco ha deciso di pubblicizzare questa attività, cioè il fatto che uno possa intraprendere la carriera militare su quelli che sono gli incarti dei panini di kebab. C'è tanto, no, di slogan sulla professione che ti dà un sacco di garanzie, e poi anche il famoso QR code che si inquadra col cellulare se uno vuole naturalmente approfondirle le informazioni, no, per iniziare la carriera militare. Devo dire che è un ottimo veicolo, perché tanto, comunque, diciamoci la verità, no? Ecco, si finisce sempre per mangiare, e allora lì ti ci salta l'occhio senza meno. Un weekend che fate di bello stasera? Qualcuno si sta preparando psicologicamente a rientro, anche perché questo è un fine settimana di quelli da bolino rosso, quindi come sempre raccomandiamo prudenza anche a chi è in viaggio in questo momento. Time Impala? Sicuramente una delle canzoni di questa estate, davvero simpatica. Si intitola Dracula e l'ascoltiamo su Radio San Marino.

Questa è Radio San Marino, buon weekend insieme a Roberto Bagazzoli, pronti adesso come sempre per fare un ascolto di quelle che sono le novità i cui

destino è scalare le classifiche, perché no, nazionali ed internazionali, ma soprattutto entrare poi ufficialmente all'interno di quella che è la nostra classifica, la top 50, che trovate nel weekend con Brunella Ugolini. Il nuovo di Da Bausa si intitola Lose Myself.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: arrivati al momento dei saluti, io torno di nuovo con voi, lo farò come sempre domani mattina alle 7, intanto buona serata.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: ma sono matta.
1: La radio.
2: La radio.
1: San Marino.
2: Estate 2002.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.

Allora, bienvenidos. Io sono Rafael Núñez e siamo pronti per un'altra puntata o degli ospiti. Mi raccomando, c'è già un ospite che c'è stato la settimana scorsa, quindi non lo annuncio perché è già qua, DJ sì. Polin. O altri ospiti che tra poco sveleremo. Bien, questo è Radio Caribe, fino alle ore 21 saremo qua in compagnia con tanta bella musica e tanta gente. Un applauso per voi.

0: Bien, siamo qua, io e Paulin conduciamo insieme questo programma. Bene, Miss e Missis.
1: Mister
0: e Missis.
2: Ruben e Juliet Chris.
0: E perché siete qua?
2: Ah, noi siamo qua perché ci hai gentilmente invitato e sono mesi che siamo dietro di te. Quando ci inviti ti abbiamo preso per la gola, abbiamo detto adesso o mai più.
0: Cosa state proponendo?
2: Ah, allora, Juliet Chris, puoi parlare di...
3: Guarda, l'ultimo brano che è uscito si chiama Notte Tropicana, che abbiamo girato il video di questo brano a Marocco, proprio a Marrakech.
0: Wow, che location!
2: Orientarsi, esatto. No, è stato un viaggio bellissimo nel deserto.
3: Il deserto e Riyadh, è stato fantastico.
2: No, è un'esperienza molto molto bella.
0: Tu hai già in passato fatto molte canzoni, mi ricordo.
2: Sì, io ho un passato un po' come voi, no? Una cosa, noi siamo stati tra i primi pionieri a venire qua negli anni 90, sì. Ballerini, DJ. Sì. Io venivo dalla Svizzera, da Ginevra, origine spagnolo, e abbiamo mescolato con tante culture diverse.
0: Bene, che canzone ascoltiamo?
2: Allora vi
3: ascoltiamo,
2: facciamo
3: questa nuova canzone.
4: No, ma spiegaci un po' la fusione, perché sono curioso anch'io adesso, a parte l'ascolto.
3: Questa canzone parla proprio di fusione delle culture, perché noi siamo, Ruben è svizzero, io sono ucraina, e quindi okay. E la canzone parla proprio della fusione da Milano a Cancun, quindi siamo tutti sotto la stessa...
0: Dall'accento avrei detto che eri brasiliana.
4: sai che pure io pensavo
0: che eri brasiliana. Sì. Bene, l'ascoltiamo allora.
3: Dai. Yes.

0: Bene, bene, questa è Radio Caribe, siamo qua con Mr. e Mrs.
1: Che,
0: da dove viene fuori il nome?
2: Entro la fine della puntata ti imparerai il nome, no?
0: Sì. Bene, tu hai un passato anche da ballerino, mi diceva il nostro direttore che tu hai ballato.
1: Paolino. Ah, sì, sì.
0: Anche al Pascià.
1: Ne abbiamo fatte tanti, no? Siamo venuti, io ero un ballerino, poi
0: di hip hop.
1: Sì, sono diventato un MC.
0: Bene, bene, avete un'altra canzone da farci ascoltare?
1: Sì, sui social e sulle piattaforme abbiamo un sacco di brani.
3: La canzone che abbiamo fatto di recente, Lasciami Andare, rispetto a Notte Tropicana è un po' più triste, non so come mai abbiamo deciso.
1: Diciamo un trapalova come brano, l'altro era un urban pop e questo è un brano
0: più romantico, più adeguato alla vostra
1: sì,
0: storia.
1: Sì, però romantico sofferente.
0: Molto bene.
1: L'ombre un mondo difficile.
0: È un mondo difficile.
1: Claro che sì, ogni tanto quella svizzera, ogni tanto quella spagnola. Adesso sono in vostra compagnia, cerco di uscire questo lato.
0: È spagnolo.
1: È chiaro?
2: Ma qual è più romantico, lo svizzero o lo spagnolo?
1: No, allora lo svizzero è puntuale, è preciso e lo spagnolo è quello più.
3: No, lo spagnolo
1: più
3: è quello più romantico.
1: Sì,
3: confermo io.
1: Più folcloristico, diciamo.
0: Un po'
1: la verve.
0: Un po' più a stamagnana.
3: Più caliente.
1: Sì, sì.
0: Bene, ascoltiamolo qui a Radio Caribe, Mr. and Mrs.

0: Bene, Radio Caribe, approfittiamo che abbiamo questo gruppo qui in questa trasmissione, DJ Paulin, Mister e Mrs. Paulin, ti ricordi che video ci ha fatto lui? Tu avevi un channel, come dice, sì. Riccione TV, mi
1: qualche
0: pare.
1: Anni fa una web TV che si chiamava ilovericcione.com,
0: okay.
1: E facevamo documentari sulla Riviera, intervistavamo tutti i personaggi importanti, tra cui voi due che arrivate nei nostri programmi più di una volta, perché il vostro mondo era proprio frizzante, era divertente.
0: Guarda, uno dei video più belli che abbia avuto Gran Caribe nella history, l'hai fatta tu. Bene, tu hai fatto anche delle bellissime canzoni in quel periodo.
1: Fine anni 90 avevo un progetto con un gruppo che si chiamava ICT, abbiamo fatto dei brani che hanno preso in certi paesi in Europa, poi dopo ho proseguito come carriera solista. Poi ho incontrato la mia dolce metà e abbiamo la stessa passione per la musica, e da lì è nato il nostro progetto Mister e Mister.
2: Vi siete conosciuti in ambienti lavorativi o
1: esattamente
2: o scoperto dopo? No?
1: E ti dirò dove. Vi ricordate Jet Set?
0: Jet Set,
1: Juliette Chris lavorava lì, io ero il direttore artistico e ci siamo conosciuti lì, e da lì è nato tutto un po'. Erano belle anche quelle serate.
0: Quelle serate,
1: l'animazione, le vostre
0: ballerine. È da tanto che vi conoscete?
1: Sì, sono una quindicina d'anni.
0: Ah, che bello. Bene, a proposito di quell'epoca, io voglio farti ascoltare Ai Papi di DJ Paulin.
1: Oh, me gusta.

0: Radio San Marino. Radio San Marino. 90 all'ora. 90 all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Torna la magia del symbol. Ogni sabato dalle 22, il sound delle notti dello storico locale di San Marino. In console, Marco Corona.
4: The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where

deputy of love. And as you out there,

Lost and Found, la musica che ami come non l'hai mai sentita prima, selezionata, mixata e rieditata in diretta da Fabio Colifazio.

0: Avete ascoltato Lost and Found.
1: Lost and Found, we'll be back next Saturday.
2: Buongiorno. È l'una.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Camrad, Love Sober.